Radio Kids.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Buongiorno bambini, buongiorno DJ, evviva siamo ancora qui. DJ, sveglia, sveglia, siamo in diretta, sveglia.
1: Oh, scusate, sì, sì. Buongiorno a tutti bambini, buongiorno.
0: Buongiorno, DJ, cosa ti è successo? Non hai dormito?
1: No.
0: Hai gli occhi pieni di sonno.
1: No, è che sto morendo di sonno, Lorenzo, in realtà, Mi sono svegliato alle 5 questa mattina, ma chissà se poi ho dormito veramente, non lo so.
0: Alle 5, sei andato a pesca?
1: Ma quale pesca è pesca? Il mio vicino di casa?
0: Il tuo vicino di casa è andato a pesca oppure hai mangiato una pesca?
1: Ma no, Lorenzo, il mio vicino di casa questa mattina alle 5 ha messo in azione il suo trattore e non ho più chiuso occhio, faceva un rumore insopportabile, tipo una cosa del genere.
0: Aia, ecco. Aia, potevi mettere i tappi nelle orecchie.
1: Ci ha provato, sai, ma è stato inutile. Il rumore era assordante. Pensa, mi è entrato talmente in testa che mi pare ancora di sentirlo. Ascolta, era...
0: Dimmi. Come ti capisco, DJ.
1: Sì,
0: una volta è capitato anche a me, sai.
1: Cioè, anche il tuo vicino di casa ha un trattore?
0: No, cioè, non lo so.
1: Ecco.
0: Io mi riferivo al fatto che una volta in cui dovevo fare una telefonata per prenotare un viaggio in aereo, il centralino era sempre occupato.
1: Sì.
0: Tu.
1: Io cosa? Che cosa c'entro io?
0: No, voglio dire tu.
1: Sì, ok, ce l'hai con me, Lorenzo? Cioè, cosa ti ho fatto? Io cosa?
0: No, DJ, tu. È il rumore del telefono quando la linea è occupata.
1: Ah, adesso ho capito. E allora?
0: Allora ho provato a chiamare e a richiamare 100 volte, ma sempre tu.
1: Vabbè, e alla fine?
0: Alla fine mi hanno risposto e finalmente ho prenotato il biglietto.
1: Uh-huh.
0: Ma quel suono insistente mi era rimasto in testa e non riuscivo più a liberarmene.
1: Beh, avresti dovuto provare a farti un bello shampoo, no?
0: Invece no, sai cosa ho fatto?
1: No, che hai fatto? Cioè, non lo so, voglio dire, anzi, aspetta, conoscendo il tipo potresti aver usato quel suono per scrivere una canzone, giusto?
0: Bravissimo, risposta esatta.
1: Certo.
0: Come hai fatto ad indovinare?
1: Beh, se non sbaglio, Lorenzo, questa, e dico se non sbaglio, è la nostra 31esima puntata insieme.
0: Wow!
1: E ormai credo di aver capito un po' come sei fatto. Ogni pretesto è buono per te per scrivere una canzone, giusto?
0: Credo che tu abbia davvero ragione.
1: Ecco, adesso però ce la devi far ascoltare.
0: Ok.

0: tu.
1: Bellissima, sai? Telefono, certo, però tu, potrebbe essere anche un trattore, senti,
0: Dimmi un po'.
1: Senti un po', vai con la base.
2: Tu non è un trattore, brum brum brum, non è un trattore, brum brum brum, non è un trattore.
0: Mi piace, perché no?
1: Vero?
0: Anche un rumore può diventare un suono.
1: Ma un rumore è un suono, cosa vuoi dire Lorenzo? Non capisco, spiegati bene.
0: Beh, in realtà DJ, quando le vibrazioni sono regolari, uguali l'una all'altra, parliamo di suono. Se invece le vibrazioni sono irregolari, parliamo di rumore, chiaro no?
1: No. No, Lorenzo, non ho capito niente.
0: Allora, ascolta DJ.
1: Sì?
0: Questo è un suono. Ed è regolare, è intonato. Possiamo scriverlo su un pentagramma ed è un la.
1: Dove?
0: Qui, senti.
1: Ah, un la, cioè... Ah, ho capito, certo, un la, la nota, non capivo, certo.
0: Questo invece è un rumore.
1: Che cos'è?
0: Non è un rumore, non è regolare, non è intonato e non possiamo neppure scriverlo su un pentagramma, capito ora?
1: Più o meno,
0: allora,
1: sì.
0: A volte nella musica si dà per scontato il fatto che il nostro orecchio trovi gradevoli suoni e sgradevoli rumori.
1: Ah, cioè, allora aspetta, suoni è uguale intonato e rumori uguale non intonato, giusto?
0: Esatto, okay. Più o meno.
1: Bene.
0: Se però butto le mani a caso sul pianoforte, produrrò suoni intonati ma sgradevoli, ascolta. Mentre ad esempio il rumore del mare, sebbene non sia intonato, è decisamente molto gradevole. Non trovi DJ?
1: Assolutamente, Lorenzo, è bellissimo poi il rumore del mare.
0: Per questo a me piace l'idea di usare dei rumori nelle mie canzoni.
1: Quindi aspetta, allora, ricapitolando.
0: Dimmi, ricapitoliamo. Allora, dimmi.
1: Sì, va bene, allora dunque, ricapitolando, il rumore è un rumore o è un suono, Lorenzo?
0: Allora, il rumore, sebbene organizzato ed inserito in una canzone, in un certo modo può diventare un suono.
1: Ho capito, cioè... Tutti i rumori, Lorenzo?
0: Sì, DJ, tutti i rumori.
1: Ah, ma no, Lorenzo, assolutamente no, scusami,
0: Cosa assolutamente no?
1: Dunque, non tutti i rumori. Conosco un rumore sgradevolissimo che non potrà mai essere considerato gradevole.
0: Impossibile, non ci credo. A quale ti riferisci? Alla lavatrice?
1: No, a quello della sveglia. Dai, sgradevolissimo, su, andiamo.
0: Avrei dovuto immaginarlo, dormiglione come sei.
1: Lorenzo, non è affatto divertente, sai? La sveglia dovrebbe essere abolita per legge. Se io fossi al purgamento, vedrai.
0: Al
1: quanti...
0: Parlamento vorresti
1: vabbè,
0: dire.
1: Sì, vabbè, hai capito. Se io fossi lì, farei una legge che abolisce l'uso delle sveglie e autorizza il risveglio libero per tutti.
0: Ah, sì,
1: oh.
0: Sì? E come la mettiamo col tuo bombolone?
1: Quale bombolone?
0: Quello che mangi tutte le mattine per colazione. Chi lo prepara per te?
1: Il fornaio, naturalmente. No?
0: Ma il fornaio dorme, l'hai detto tu.
1: Ah.
0: Risveglio libero per tutti.
1: In effetti... Sai che quella della sveglia non credo sia una buona idea,
0: Penso
1: di...
0: proprio di no, DJ.
1: No, infatti,
0: senti
1: no.
0: Questa canzone, così magari ti convinci del fatto che anche il rumore della sveglia, seppur fastidioso, sia necessario certe volte.
1: Ma sarà...

0: Evviva la sveglia, evviva il bombolone!
1: Visto, DJ!
0: Mi piace questa canzone! No, non dorme di notte il fornaio, non dorme, resta sveglio,
1: esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Ha le mani in pasta.
1: Adesso però ci dobbiamo salutare. Bambini, a presto! No, non

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un fumetto molto divertente. A meno che non abbiate paura dei grandi felini della savana. Porfirio, scritto e disegnato da Marco Viale per la casa editrice Sinnos, racconta infatti la storia di un leone affamato che sogna succulente fette di pizza ai peperoni. Quando il coccodrillo Pancrazio, in assenza di bambini da mangiare, gli parla di un posto in città dove preparano panini niente male, lui decide di partire. La città però non è sicura come la savana. Così Porfirio si traveste, indossa sciarpa, cappotto, cappello, per non far vedere la propria folta criniera, e trova un autobus per arrivare nella tanto desiderata metropoli. Una volta giunto a destinazione, però, trova ben poco da mettere sotto i denti, e invece gliene capitano di tutti i colori. Parrucchieri troppo creativi, poliziotti antibricconi e operatori ecologici che lo scambiano per un tappeto da esporre in salotto. Insomma, se vi piacciono le storie movimentate, rocambolesche e imprevedibili, questa storia potrebbe fare al caso vostro, da leggere sotto l'ombrellone tra un museo e un panino. Porfirio, una fame da leone, è una storia a fumetti avventurosa e scoppiettante, scritta e illustrata da Marco Viale per Sinnos. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

oggetto spaziale, una vera astronave che sta per atterrare. Forse è piena di extraterrestri, minacciosi e maldestri. Forza andiamo laggiù, laggiù.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Sapete che cosa avrei voglia di fare? Un bel gioco. Ma vorrei che fosse un gioco inventato, dove tutto si trasforma con la fantasia. Per esempio, la mia sedia diventa un'astronave e io sono un astronauta in viaggio nello spazio profondo. E mentre sto attraversando una galassia lontana, lontana, ecco che all'improvviso si accende la radio di bordo.
1: Attenzione, messaggio urgente per Armando. È urgentemente richiesta la sua presenza.
0: La mia presenza? Che cosa è successo?
1: Ripeto, è urgentemente richiesta la sua presenza.
0: Ma chi è che parla? E poi dove dovrei andare?
1: Qui.
0: Ma qui dove?
2: Ma va a venire, sì o no?
0: Ma chi è che parla? Ma sei tu, Krood?
1: No, ma quale Krood? Sono il barista di Radio Kids.
0: Il barista?
1: Sì, il barista.
0: Ma e come ti chiami?
1: Krood.
0: Ah, Krood!
1: No, dicevo Crudenzio.
0: Crudenzio?
1: Sì, Crudenzio Crudini.
0: Sì.
1: Adesso però presto, Armando, raggiungimi al bar.
0: Sì, ma che cosa succede?
1: Ma non posso parlare, corri, Armando, corri!
0: D'accordo, Crudenzio. Scusate, bambini, devo interrompere il collegamento. Torno subito.
3: Ci è cascato, se n'è andato, ne approfitto. Sa, prova. Ciao a tutti, sono Krood e questo è un messaggio per gli amici di Radio Kids. Io sono buono.
0: Krood, ma che cosa stai combinando?
3: Armando, cosa ci fai qui?
0: No, cosa ci fai tu, Crudenzio Crudini, detto Krood?
3: Ti stavo cercando, ma tu stai sempre al bar, Armandino.
0: Non stavo al bar e non chiamarmi Armandino!
3: Sei più bello quando ti arrabbi.
0: No, io non credo di potercela fare. Ci provo, lo giuro, ma non credo.
3: Ma per favore, non perdiamo tempo. Devo compiere la mia buona azione quotidiana.
0: Senti, Crudenzio Crudino dei miei stivali, da quando sei diventato buono e cerchi di aiutare il nostro pianeta, la Terra rischia molto, ma molto di più di quando cercavi di distruggerla.
3: Alle volte sei un po' contorto, Armandino.
0: Krood, torna in te, ti prego, ritorna cattivo.
3: Quanto sei spiritoso. Adesso ascolta, il tema di oggi è l'educazione dei bambini.
0: No, l'argomento è bellissimo, però non so perché, ma detto da te mi preoccupa.
3: Sai, Armandino, su Kot, il mio pianeta, l'educazione dei piccoli è al primo posto per importanza.
0: Beh, questo sono contento di sentirtelo dire, anche da noi sulla Terra.
3: Per favore, non interrompere, non è educato.
0: No, adesso sarei io il maleducato. Ma si può sapere cosa sta succedendo?
3: Vabbè, fammi continuare. Ma se l'educazione è importante,
0: sì,
3: ancora di più lo è il gioco.
0: Ah.
3: I bambini giocando imparano. Il gioco è apprendimento.
0: Ma bravo, Krood.
3: Grazie.
0: Sono d'accordissimo. Poi lo dicevano anche importanti maestri come Bruno Munari, Gianni Rodari. Ma che cosa mi fai fare?
3: Banda alle ciance. Il motto di oggi è giocando si impara. Vedrai, ti stupirò. Sì!
0: Mamma mia. E Krood, devo dire la verità che mi stupisce ogni giorno di più. E speriamo che non combini dei disastri. Certo, giocando si impara è un bellissimo motto. Però ho paura che sotto sotto ci sia qualcosa. Vedremo.
4: ABC Jazz. Let's say your ABCs. Yeah, yeah. Let's say your ABCs.

0: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z.
1: That's right.
0: I know.

0: Eccoci di nuovo insieme. Sapete cosa vi dico, bambini? Questa volta voglio dare davvero una possibilità a Crude. Ma sì, perché l'idea che giocando si impara mi convince, mi appartiene, è proprio qualcosa in cui da sempre ho creduto. E quindi chissà che questa volta Crude non faccia davvero qualcosa di buono. Chiamatemi illuso, chiamatemi ingenuo, chiamatemi...
1: Armandino!
0: No, no, ma non chiamatemi mai Armandino, vi prego!
1: Armandino, sei pronto per la buona azione del giorno?
0: Ne stavo parlando adesso con i bambini. Bravo. Sì, sì, Crude, sono pronto, mi hai convinto, davvero.
1: Lo sapevo. Allora faremo come si fa su Kot, il mio pianeta. Senti, divideremo i bambini in due gruppi,
0: sì?
1: Che dovranno insultarsi, litigare,
0: no,
1: darsi degli spintoni.
0: No, no, ma come? Ma Crude, ma è orribile.
1: Sì, lo so, sono un genio. Dovranno umiliarsi l'un con l'altro,
0: ma no,
1: fino al gesto estremo. Ruberanno la bandiera della squadra nemica e la calpesteranno.
0: Ma che orrore.
1: Vedrai, sarà un successone, un'esperienza indimenticabile. Arrivo, bambini.
0: No, no, aspetta, Crude. Non mi sembra affatto un'idea geniale. E adesso chi lo ferma? Ecco, adesso sono preoccupato. L'unica speranza è che ancora una volta i bambini riescano a ribaltare la malvagia buona azione di Crude. Forza, bambini!
1: Dove sbaglio? Ditemelo, dove?
0: Sta piangendo. Buon segno, il senso armandifero del pericolo si sta calmando.
1: Non è possibile, sono un disastro.
0: Ma no, no, Crude, dai, non fare così. Sii mostro.
1: Hai ragione, ma non è facile, sai.
0: Beh, con te, Crude, nulla è facile. Però continua a raccontare che cosa è successo.
1: Allora, ho diviso i bambini in due squadre, che ho messo l'una di fronte all'altra.
0: Sì.
1: Ho dato a ciascun gruppo una bandiera da strappare, calpestare, offendere.
0: Ma che orrore.
1: Loro erano contenti. Avresti dovuto vedere, saresti stato fiero di me.
0: Ah sì? E che cosa è successo dopo?
1: Poi ho urlato: adesso rubate la bandiera!
0: E
1: i bambini hanno...

0: faceva, quelli dell'altra lo incoraggiavano, lo applaudivano.
1: Ma che bellezza!
0: Cosa?
1: No, no, no, no, no, no, intendo dire che tristezza, non sai quanto mi dispiace.
0: Anche a me, sono disperato.
1: Però, Crude, guarda, che hai veramente fatto una buona azione, sai? Perché?
0: Perché? Non dire altro! Non infierire, sarò un fallito!
1: Ma
0: perché?
1: No.
0: Proprio a me! Perché proprio a me?
1: È andato. E anche questa volta ce la siamo cavata, grazie ai meravigliosi, imprevedibili, inimitabili bambini della Terra. E io posso riprendere a giocare. Dunque, allora, come vi dicevo, la mia sedia è un'astronave e io viaggio nello spazio profondo e sto attraversando una galassia lontana, lontana, quando all'improvviso sento una voce che si accende, che viene dalla
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Mirko Buonomo. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
3: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao bambini, inizia una super esplosiva puntata di
4: Big Bang.
5: Lallo, che brutta fosse.
6: Oh, stai male?
7: No, sto bene.
5: Sì. Beh, alla tosse delle vocali.
6: Sì.
5: Forse bisogna farlo vedere da un dottore. Lallo, che cosa fai? Che fa Lallo?
6: Oh, Armando, mi sembra che stia trattenendo l'aria.
5: Lallo, non trattenere l'aria. Se devi tossire, tossisci. Ah, guarda Lallino che tossisce con le vocali.
6: Chiamiamo un dottore, sta male.
7: No, il dottore no,
5: Beh, va bene, allora magari troviamo una medicina, eh?
7: No, la medicina non la voglio. È amara.
5: Beh, qualche volta le medicine sono amare. Però in quel caso basta un poco di zucchero.

0: Fagiola,
1: ecco, ecco, vedi? Lallo ha la tosse delle vocali.
0: Sai, basterebbe un po' di miele.
1: Ah, ragione Lella. Dai Lallo, il miele fa benissimo alla tosse.
0: Sì, così torni sano come un pesce.
2: Ma cosa c'entrano i pesci?
1: Vabbè, è un modo di dire, Lallo. Si dice, i pesci sono sani perché quando uno è sano, si dice è sano come un pesce, capito?
2: Allora vado al mare.
1: Beh, non è una brutta idea, perché l'aria di mare fa benissimo alla tosse e al raffreddore. Capito? Quando respiriamo quell'aria, ci sentiamo più forti, più sani. Infatti ci vanno al mare le persone che soffrono di tosse.
0: Però oggi c'è un sacco di vento e il vento non fa bene alla tosse.
1: Giusto, Lella, brava, brava.
0: Lo sai, Armando? Un giorno mi piacerebbe curare gli animali.
2: Sì, come la dottoressa Lulu.

0: Non mi pare che vada via queste tosse delle vocali di Lallo.
1: No, Lallo, devi prendere almeno un po' di miele, vedrai che ti fa bene.
2: No, non voglio il miele.
0: Ma scusami Lallo, l'hai mai assaggiato?
2: No, non ho assaggiato, ma so già che non mi piace, ecco.
1: Ma il miele è buono, è dolcissimo.
0: Intanto, come fai a dire che non ti piace se non l'hai mai assaggiato? E poi, il miele è qualcosa di speciale, buono e dolce, poi diventa subito energia, è meglio dello zucchero, Lallo.
2: Allora voglio lo zucchero, ma quello filato,
1: Oh, Lallo, che testa dura che hai.
0: Davvero, guarda. A proposito, senti che cosa ci dice il nostro amico Flavio, che ci ha mandato il suo messaggio sonoro sulle medicine.
3: Ciao Armando, io sono Ilaria. Non mi piacciono le medicine perché quando le devo prendere non mi vanno perché sono cattive.
1: Dai Lallo, prendi un po' di miele.
2: Va bene.
1: Ma dove lo andiamo a prendere il miele?
0: Beh, questo è semplicissimo, ce lo porta la Pemaia.

0: ecco il miele che ha portato la pemaia. Sei pronto, Lallo?
1: E va bene.
0: Dai, allora, forza. Apri bene la boccuccia ed ecco in arrivo un cucchiaino di...
2: miele! Allora, Lallo, com'è il miele?
1: È buono, buonissimo. Mi ha anche passata la tosse.
0: Oh, evviva!
1: E poi adesso mi si è anche schiarita la voce.
0: Ah, che bello. Allora fai tu il lancio della prossima canzone, dai.
1: Alleluia.
2: Lallo, devi lanciare la canzone.
1: Alleluia.
2: Devi lanciare la canzone.
1: Alleluia.
0: Lella, alleluia, è il titolo della canzone. Tutti quanti vogliono fare jazz.
2: Ah.

0: Lallo, ti è tornata la tosse?
1: Ma no, Armando, lo facevo perché mi avevi detto che era molto divertente.
2: Che burlone!
1: E poi anche perché volevo un altro cucchiaino di miele.
2: Hai visto che era buono?
1: Buonissimo, miele.
0: Va bene. Allora, Lella, tu dai il cucchiaino di miele a Lallo. Intanto io saluto i nostri amici a casa. Ciao, bambini, ci vediamo presto. Ciao.
1: Ciao.
3: Prendi
4: il miele.
1: È buono il miele,
4: bimbi.
1: Buonissimo.
4: Lo
3: mangio anch'io un pochino.
0: Certo,
4: ciao.
0: Perché no?
4: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
6: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
6: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
7: «Oh, è tutta colpa mia», disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
6: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio,
6: che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
8: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme per un'altra gratificante, strabiliante, esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Ciao ciao. Allora, che cosa giochiamo oggi?
1: Giochiamo a indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
2: Bella.
0: No, io non ho capito. A cosa giochiamo?
1: Ad indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
0: Ma delle storie fantastiche?
1: Sì, delle fiabe.
2: Sì, dai.
0: Ok, va bene. Allora, come facciamo? Io dico il nome del personaggio e voi indovinate da dove viene.
1: Sì, esattamente.
0: Allora, iniziamo con Pinocchio.
1: Allora, secondo me Pinocchio viene da Milano?
0: No.
2: Dalla Sicilia?
0: No.
1: Ho un'idea, perché non glielo chiediamo direttamente a lui?
2: Forse è meglio.
0: Cambiamo gioco. Va bene, allora proviamo a sentire Pinocchio e vediamo se lui ci dice da dove viene. Vediamo se riusciamo a trovarlo, Pinocchio? Pinocchio, ci sei?
3: Sì, ciao Armando.
0: Ciao Pinocchio.
1: Ciao Pinocchio.
0: Ascolta, avevamo una domanda per te.
3: Sì.
0: Volevamo sapere da dove vieni.
3: Io vengo da Collodi.
0: Ah.
1: Collodi e dov'è?
3: Collodi è un piccolo paese in Toscana. Dove è nata la mamma di Carlo Collodi, quello che ha scritto la mia storia.
0: Hai capito, Lella, da dove viene?
1: Sì, da Collodi.
0: Lallo, hai capito?
2: Sì, ho capito, Armando, da Collodi.
0: Collodi è un paese tutto attaccato.
2: Ah, è tutto attaccato?
0: Sì.
2: Collodi tutto attaccato.
0: La parola, non il paese.
2: Ah, ecco.
0: Ok, va bene. Allora, grazie, Pinocchio.
3: Prego, Armando. Ma lo sai che assomigli sempre di più a Geppetto?
0: Va bene. Lo so, Pinocchio, lo sai, è vero, hai ragione. Grazie, ciao.
3: Prego, ti saluta tanto il mio mamma. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Bene, abbiamo scoperto allora da dove viene Pinocchio, da Collodi, un paesino della Toscana.
2: Toscana.
0: Siete pronti per continuare con il gioco?
1: Sì! Però sentiamo una canzone in onore del nostro Pinocchio toscano?
0: Ma certo!

0: Bene, andiamo avanti con il nostro gioco?
1: Sì, Armando.
0: Allora, bisogna sempre fare così. Io dico il nome di un personaggio fantastico, yeah, e voi dovete indovinare da dove proviene o dove vive.
1: Esattamente.
0: Va bene, allora il personaggio adesso è Tarzan. Dove, dove vive Tarzan?
1: Nella giungla.
0: Giusto, però bisogna capire in quale giungla.
1: Armando, la giungla è la giungla, non lo so dove si trova.
0: Vabbè, bisogna, dai, è una giungla famosa, Lella.
2: Neanch'io lo so dove è la giungla di Tarzan. Beh, chiediamolo a lui, no?
0: Va bene, mi sembra il sistema più semplice, come abbiamo fatto prima con Pinocchio.
2: Sì, certo.
0: Allora, proviamo a collegarci con Tarzan. Tarzan, ci sei? Ah, ha detto che c'è, che si sente tutto bene, forte e chiaro. E Tarzan, per favore, potresti dirci in quale parte del mondo vivi? Ah, ecco, ci sta dicendo che lui è cresciuto tra i gorilla e le scimmie, anche se lui è un uomo. Ah, no, ha specificato, gorilla africani.
2: Dall'Africa.
0: Abbiamo capito. E Tarzan, può dirci se c'è un'altra storia famosa ambientata in Africa?
1: È il leone, il re leone.
0: Ha detto che sei stato molto bravo, Lallo, che hai indovinato. Grazie, Tarzan. E tanti saluti a Cheetah e a Jane.
2: Ciao, Tarzan.
0: Bello, eh?
2: Sì.
1: Bello, sì.
0: Allora, avete capito? Dunque, Tarzan vive in Africa.
2: Sì.
0: Come avevamo detto. Anche perché la prima storia, quella che è stata scritta agli inizi del secolo scorso, era ambientata nello stato dell'Angola, che si trova in Africa.
2: E abbiamo scoperto che anche il film Il Re Leone è ambientato in Africa.
0: Giusto.
1: Bello. Ma adesso che sappiamo dove abita, la sentiamo la canzone di Tarzan?
0: Ma certo.

0: di indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
1: Sì, dai, ancora Armando.
2: Va bene, allora il prossimo personaggio da indovinare è... Ariel, la sirenetta.
0: Beh, allora lei vive nel mare.
2: Giusto, ma quale mare?
1: Basta ricordarsi di dove era quello che ha scritto la fiaba. Quello, aspetta, si chiamava... Sì, lo so, Hans Christian
2: Sì, si chiama Hans Christian Andersen, bravo Lallo. Lui viene dalla Danimarca, veniva dalla Danimarca, però non credo che Ariel vivesse in quel mare.
0: No. Allora perché non proviamo a chiederla a lei?
2: Certo, figurati. E allora chiamiamo la sirenetta.
1: Chiamiamo la sirenetta.
2: Va bene. Pronto, Ariel?
1: Pronto.
2: Sei in linea?
3: Glu, glu, glu, glu, glu.
2: Ah, è sott'acqua, Ariel.
1: È sott'acqua, la sirenetta, blu,
2: Certo. Senti, Ariel, riesci a dirci in quale mare tu vivi?
3: Caraibi.
2: Ah, i Caraibi, vedi, nel Mar dei Caraibi. Ecco perché c'erano tutti quei pesci tropicali intorno a te.
3: Isole Vergini, Daresi.
2: Ah, ho capito tutto. Le storie animate sono ambientate nei mari che costeggiano le Isole Vergini, l'arcipelago caraibico che un tempo però era colonia della Danimarca. Grazie, insomma ci ha detto che siamo stati bravi.
1: Sì? Grazie. Glu glu anche a lei.
2: Glu glu, è vero, glu glu da tutti noi. Ma che simpatica questa sirenetta.
1: Ma è simpaticissima, Armando. Senti, ma la sentiamo anche la sua canzone?
2: Ma certo.
0: Sì, sentiamola,
2: ma certo.

0: Che meraviglia questo gioco! Possiamo farlo ancora, Armando? Ti prego, dai!
1: Ma certo, Lella, lo faremo ancora, anche perché anch'io mi diverto un sacco.
2: Sì, anch'io, eh!
1: E se vi divertite anche voi, bambini, non mancate l'appuntamento con la prossima puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao!
0: Ciao!

baciato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova strabiliante, esaltante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella e ciao DJ.
2: E ciao Armando.
1: E ciao a tutti voi bambini.
0: E allora ragazzi, oggi a grande richiesta.
2: Di chi?
0: Ma come di chi? Di tutti i nostri piccoli e grandi ascoltatori.
2: E chi sono?
1: I bambini, DJ, no? Ma che ti prende? Hai dimenticato dove siamo?
2: Ma no, dai ragazzi, stavo scherzando, sono un DJ, come faccio a dimenticarmi che siamo in radio?
0: Giusto, e allora ricomincio. Oggi a grande richiesta dei nostri bambini e i loro genitori torna la puntata quiz dedicata ai record bizzarri.
2: Yeah!
1: E qual è il record da indovinare?
0: Beh, lo definirei carino e peloso.
1: Peloso?
0: Sì, peloso. Bene, per sapere di che cosa si tratta dovrete aspettare la fine di questa bellissima canzone. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub and stroll right into town and be just like the other men.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. E allora vado subito con la domanda del quiz di oggi. Jackie Miley è una ragazza americana ed è una vera appassionata di orsacchiotti di peluche. Sapete quanti ne ha?
1: Io lo so.
0: Vai. Dai.
1: Non lo so. Ma che non posso dirlo in realtà.
0: Certo. Ora hai imparato. Hai imparato che Lella...
2: Che dobbiamo aspettare la fine della puntata.
0: Brava. Nel frattempo però posso intrattenervi con degli altri record bizzarri. Ad esempio, sapete come piace salire le scale a un certo Lee Long Long, un ragazzo asiatico?
1: Beh, se è Long Long, magari gli piace salirle pian piano.
0: Non male, Long Long, pian piano,
2: mi fa ridere un sacco.
0: Va bene. Allora, però forse riderete ancora di più quando vi dirò che Lee Long Long sale le scale con la testa.
2: Con la testa?
1: Davvero.
0: E pensate che l'ultima volta è riuscito a fare sempre sulla testa 36 gradini.
1: Hai capito, Long Long? Che capocciong, eh?
0: Sapete qual è il record di André Ortolf?
2: Quello di riuscire a spostare un pisello soffiando da lontanissimo?
0: Ma brava, più di 7 metri, proprio lui, un vero uomo da record, brava Lella.
2: Grazie Armando.
1: Che cos'altro ha combinato André?
0: Beh, ha battuto il record dei 100 metri di corsa indossando degli scarponi da sci.
2: Cosa c'è di strano indossare gli scarponi da sci? Non sono così brutti.
0: Ma Lella, sai cosa vuol dire correre con gli scarponi da sci? Sono pesantissimi.
2: È vero.
1: È arrivato il momento di alleggerirci con un po' di musica, che ne dite?
0: Vai DJ!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e questa è Big Bang. E vi ricordo che oggi è una puntata quiz con una super speciale domanda che è: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Secondo me davvero tanti.
0: Sì, Lella, davvero tantissimi. E tra poco sapremo quanti.
2: Ma senti Armando, ora dici qualche altro record avanti.
0: Va bene, allora sentite questo. Johnny Strange.
2: Oh, Johnny Strano?
0: No, Strange.
2: Strange in inglese, strano in italiano, giusto?
0: Sì, giusto. Però lui si chiama proprio Strange, non Strano. Ah. Perché Strano è il suo record, visto che è riuscito ad appendere al lobo di un suo orecchio un peso di ben 15 kg.
1: No, E dove li ho trovati degli orecchini così grandi?
0: Non credo che fosse un orecchino, Lella, ma un peso fatto apposta per quel record. A proposito di pesi, sapete quanto è riuscito a sollevare Antanas Contrimas con la forza della sua sola barba?
1: Non ho idea.
2: Io un'idea ce l'avrei, ma non la dico.
0: Ridi DJ. Tu non riusciresti a prendere in braccio nemmeno Lella, secondo me, mentre lui è riuscito a sollevare una donna di 64 kg che si era appesa alla sua barba.
1: Che maleducata, non ci si appende alle barbe degli altri.
0: Sì, hai ragione, Lella. Però almeno lo ha aiutato a stabilire un nuovo record. E adesso ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e poi subito dopo avremo la risposta alla nostra domanda quiz.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: E allora ci siamo e siamo pronti per dare la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi, che era: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Allora, io la so.
2: Anch'io la so.
0: La potete dire perché siamo arrivati in fine di puntata. Vai DJ, quanti?
1: Sette.
0: No.
2: Secondo me 1452.
1: No. Okay, allora, 3228.
0: No.
2: Allora io dico 720.
0: No.
1: 321.000.
0: No,
1: quattro,
0: no, neanche. Non la sapete.
1: Non la sappiamo.
0: Dite
2: milioni
0: la verità.
2: Milioni di
0: non
2: miliardi?
0: Non la so. Più di 8.000.
1: Cosa? Ma è una città di peluche.
0: È vero, DJ. E infatti il numero dei peluche supera il numero degli abitanti della stessa città della nostra Jackie Miley.
2: Oh, che bello. Chissà quanto gioca. E voi quanti peluche avete, bambini? Fatecelo sapere insieme a tante altre cose al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
0: Ciao bambini, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Ciao!

0: un compleanno ogni anno.
1: Ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
0: Un buon non compleanno
2: a me?
0: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché...

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Portatori di allegria, festeggiatori a getto continuo, instancabili costruttori di anemometri, bussole, aquiloni, puzzle, razzi a pressione, termometri, aeroplani di carta, misuratori di latitudine terrestre, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Shakira apre le danze, Fiesta Remix, la la la!

I got a feeling, a seguire. Come si fa a non alzare le mani al cielo? Sulle mani allora, Radio Kids!

0: bello, bello stare insieme. Eugenio in via di gioia ci accompagnano verso quella che è la fine della puntata. Fine apparente, amici miei. Prodromo di un nuovo inizio. Ciao amiche e amici di Pigiama Party. Alla prossima!
1: Nel 2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti.

0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armando. Ciao.
0: Allora partiamo subito ascoltando un bel messaggino che ha mandato un bambino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ve lo faccio sentire subito, ascoltate.
2: Sì, la strocca del papà, ovunque io sono ci sarà, caccerà tutti i miei mali, mi disegnerà due ali e se lo lascerò fare lui mi insegnerà a volare.
0: Bella!
1: Sì, è bellissima questa filastrocca.
3: Dedicata a tutti i papà.
0: Bene, bene, bene, bene. E allora, che ne dite? Dedichiamo una puntata alle filastrocche?
1: Sì, a quelle dei bambini e a quelle di Gianni Rodari.
0: Che ti piacciono tanto, vero Lella?
1: Ah, oh, sì, tantissimo.
0: Molto bene, allora ascoltiamo un po' di musica insieme e poi te ne farò leggere una.
1: Oh, che bello, non vedo l'ora.
4: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 24. E se prendi notte di, le ore sono sempre lì e le puoi contare un po' così così.

0: acqua di calice.
1: Eccole qui le ore che danno i numeri, però adesso siamo di nuovo insieme, bambini, e io avevo promesso a Lella che le avrei fatto leggere una filastrocca del grande scrittore Gianni Rodari. Allora Lella, prendi il libro, ecco qua, e leggi questa filastrocca impertinente.
2: Filastrocca impertinente. Chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non si avvicina, chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto e chi non parte in verità in nessun posto arriverà.
3: Yuhu, che forte che è!
1: Bella, vero?
2: Bellissima e super divertente!
1: Ma certo, sono le filastrocche di Gianni Rodari e le filastrocche hanno sempre un significato preciso. Alcune sono belle come canzoni per il loro suono e altre divertenti come storielle buffe per le parole che le compongono.
3: Pure io voglio leggerne una, sì.
1: Va bene Lallo. Allora tu potresti leggere questa che è molto carina. Si chiama Il gatto professore.
3: Bella, aspetta. Un gatto di nome Valentino voleva insegnare l'inglese a un topolino. Preparò la grammatica, il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il topo ci venisse a cascare. E intanto che aspettava, cantava e ricantava. Topolino, corri fretta, la lingua inglese è qui che ti aspetta. Il topolino squittì e rispose così: non posso venire, parola d'onore, mi piace la lingua ma non il professore.
2: Troppo bella.
3: Il topolino è stato molto più furbo del gatto, non c'è mica cascata nella trappola che gli aveva preparato.
1: È vero, mi fa pensare a un altro topolino furbo di una filastrocca molto famosa che i piccoli cantori di Milano hanno trasformato in una canzone, anzi in una giocastrocca.
2: Yuhu!

0: che carino, mi sta troppo simpatico questo topolino.
1: Senti Lella, ma ho visto che stavi scrivendo qualcosa. Non mi direi che hai provato a scrivere una filastrocca anche tu?
0: Sì, ma mi vergogno a leggerla. Non so se è bella. Leggila tu, Armando.
1: Va bene, ci provo, però insomma è un rischio, eh? Ti fidi? Va bene.
0: Dai Armando, provaci.
1: Va bene. Ecco a voi la filastrocca di Lella. Filastrocca della natura. Sono stupendi gli animali, con le pinne, zampe e ali. È fantastica la terra, che ora soffre per l'effetto serra. Meraviglia piante e fiori, che ci riempono d'odori. Voi smettete di inquinare, che alla gioia ci pensa il mare. Che bella Lella, ma brava.
0: Grazie.
2: Ma insomma, così.
1: Ma dai, Lollo.
0: Non ti è piaciuta la mia filastrocca?
2: Ma sì che mi è piaciuta, stavo scherzando.
1: Ecco, vedi, ma Lollo, Lella, siete bravissimi, siete due grandi scrittori di filastrocche, sono fiero di voi.
0: Grazie Armando.
1: E allora a proposito di filastrocche, ecco una canzone che è un'altra filastrocca. Ci vuole un fiore.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Peccato, sono così belle le puntate dedicate alle filastrocche.
0: Tutte le puntate sono eccezionali se si hanno i compagni ideali.
1: Armando ha fatto la rima. E i tuoi compagni siamo noi.
0: Ma certo, Lella, certo, Lallo. E tutti i bambini che continuano ad ascoltarci su Rai Radio Kids e continuano a mandarci i loro fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726. Aspettiamo le vostre filastrocche.
0: Le faremo sentire su Rai Radio Kids. Forza!
1: Sì.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono.

0: super buongiorno, un abbraccio radiofonico dal vostro Armando. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ed oggi siamo in compagnia di Moccio.
1: Buongiorno a tutti, ciao. Sgocciolando.
0: Ciao Moccio, mi chiamo Armando, ma comunque non ha importanza. Senti, hai qualche cosa di curioso da raccontarci?
1: Oh, eh? Certo, sì sì. Allora, ecco, io sto compilando la pagella.
0: Come stai compilando la pagella? Scusami, sì. È strano, tu non sei un insegnante, non sei tu che dai i voti.
1: Ah, ti sbagli, sai, io sono un bambino grandissimo e quindi scrivo la pagella della mensa della scuola.
0: Ah, la pagella della mensa della scuola, e che cosa fai esattamente?
1: Oh, certo, io valuto tutti i piatti, sai. Allora, primo, secondo, contorno e dolce. Ecco, i voti possono essere questi. Senti, sufficiente andante, medio schifo.
0: No.
1: Schifo e schifo totale.
0: Ma no, dai. Sì. Ma sei severo anche, eh? Qual è il piatto che prende sufficiente di solito?
1: Ovviamente la pizza. Tranne quando sembra fatta di gomma.
0: Ah, e invece il piatto che prende il voto più basso?
1: Il tortino di verdure prende sempre schifo totale.
0: Uffa, Moccio, non si dice schifo, non è bello. Poi soprattutto di un cibo, non è molto educato.
1: Ma io mica lo dico, lo scrivo.
0: Vabbè. E però dovresti sapere che frutta e verdura sono davvero importanti, sono alla base della nostra alimentazione. Bisogna mangiarle tutti i giorni, lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.
1: Ok,

0: Bambini e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del nostro amico Moccio e di...
1: Mocciolando!
0: Figurati. E di Armando. Va bene, dai.
1: Scusa Armando, sì. Posso attaccare una caccola sotto il tavolo?
0: No. Vabbè, però sei carino che almeno chiedi il permesso, eh. Senti una cosa, Moccio, le carote ti piacciono?
1: Mica tanto. E poi quelle della mensa di scuola sono sempre bollicce.
0: Ma no, e poi sono ricchissime di minerali, di vitamine che fanno benissimo alla salute, dovresti mangiarle, e anche voi bambini a casa, mi raccomando, mangiatene tante. E secondo te dove crescono le carote?
1: Ah, io questa la so. Al supermercato.
0: Ma che supermercato? Oh. Le carote crescono sottoterra, nell'orto.
1: Ok, senti sgocciolando, io posso chiederti una cosa?
0: Certo Muccio, certo, chiedi, dai, dimmi.
1: Posso restare qui alla radio?
0: Come restare qui alla radio? Intendi dire dopo la fine della trasmissione?
1: Sì.
0: Beh, non lo so, ma direi di no, anche perché immagino che i tuoi genitori ti aspettino, no? Ma c'è un motivo particolare per cui vuoi rimanere qui? Cosa?
1: Dottore?
0: Ah, ti portano dal dottore. Si vede che devi andare dal dottore. Scusami.
1: Mi devo fare la...
0: Ma no, vabbè, che non ti devi preoccupare.
1: Ho paura, Armando.
0: Ma non devi avere paura, tantissimi bambini hanno paura del lago.
1: Sì, lago, che paura.
0: Lo so, ma Moccio, non devi fare così, è normale. Anche i grandi a volte hanno paura della puntura, lo sai?
1: Ma io non ci voglio andare dal dottore, ecco.
0: Ma devi, perché magari poi quella puntura serve per farti stare meglio. E poi devi sempre pensare che dottori e dottoresse sono nostri amici.
1: Io non ci credo.
0: Beh, allora te ne convincerai dopo aver sentito questa canzone.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro amico Moccio che tra poco dovrà andare dal dottore e ha un po' paura.
1: Ho paura io.
0: Appunto. Senti Moccio, facciamo così, ti darò un bel consiglio.
1: Ok, sentiamo.
0: Allora, quando si ha davvero paura di qualcosa, ma tanta, c'è un modo per superarla, sai qual è?
1: No.
0: Allora, te lo dico io, bisogna parlarne, va bene? Per esempio, l'hai detto ai tuoi genitori che hai paura delle punture?
1: No.
0: Ecco, dovresti farlo, dovresti dire, mamma, papà, nonno, zio, nipotino, cuginetto, ho paura delle punture io. E vedrai che magari parlandone si scopre una soluzione, un modo per superarla, capito? Ci sono tanti modi per superare la paura delle punture. Per esempio? Ascoltare la musica. Oppure, per esempio, leggere una bella storia. O raccontare una barzelletta.
1: Ah, sì, questo mi piace.
0: Eh sì, raccontare la barzelletta fa dimenticare la paura. Senti, ne vuoi ascoltare una delle nostre amiche ascoltatrici?
1: Sì!
2: Lo sapete che fa una coppia in gelateria? Si mangia la coppetta. Ciao, sono Tea, vengo da Roma, ho 5 anni.
0: Ma... ciao Tea!
1: Io questa non l'ho capita, scusa.
0: Va bene, è una barzelletta inventata, è una coppa che si mangia la coppetta.
1: Oh, ok, sì, fa ridere,
0: dai,
1: va bene.
0: Dai. E allora anche voi che siete all'ascolto, inventatevi le barzellette più curiose, più strambe, oppure raccontatene qualcuna che sapete, un colmo, una storia buffa, tutto quello che volete, tutto quello che vi passa per la testa, se siete allegri, tristi, arrabbiati, contenti, tutto quello che vi pare, al nostro numero 347-411-2726. E se volete, potete anche dirci i vostri piatti preferiti.
1: Io ce ne ho. Allora, i miei sono questi.
0: Dai.
1: Pasta al pomodoro.
0: Buona.
1: Patatine.
0: Sì.
1: Hamburger.
0: Sì.
1: Gelato. Pudino.
0: Lo sapevo io, figurati, cioè, non avevo dubbi. Va bene. Moccio, senti, adesso sei pronto per andare dal dottore?
1: Non tanto, però ci provo.
0: Bravo, e allora torna a trovarci e raccontaci com'è andata, va bene?
1: Sicuro, qui da voi ci si diverte un mondo. Ciao.
0: Ciao Moccio, ciao. Bambine e bambini, allora avete ascoltato? Abbiamo parlato di verdura e frutta, di quanto sono preziose per una buona alimentazione e poi abbiamo provato a far passare la paura della puntura a Moccio. Beh, se anche voi avete paura di qualcosa, parlatene con i vostri genitori, con i vostri amichetti, va bene? Io vi do appuntamento a un'altra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarvi voglio ringraziare Emanuela Grippi che fa tanta compagnia al nostro buffissimo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me e un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone che lavora con professionalità e cura su tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e un a risentirci alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao!

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

giù, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo. E già.

0: buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
0: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un olio,
1: certo.
0: E...
1: Marie! Le baguette! Sbrigati avanti!

0: et la famiglia.
1: Bonjour.
2: Salve.
1: Lei come sta?
3: Io.
1: Vorrei. Sei un uomo?
4: È troppo caro.
5: La vita mia di certo cambierà.
6: Ah, bella.
7: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
6: Lo hai già finito?
7: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
6: Sei venuta solo ieri.
7: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
6: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
7: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
6: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
7: Ma signore.
6: Insisto.
7: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
8: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che è più.

0: mi esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

mentre i gatti polleggiati a croccantini mandano giù. La fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Il Cammino delle Stelle. Da leggende e miti greci, celtici e cristiani. Le leggende raccolte sui cammini di Compostela ci guidano verso Iago, che verrà chiamato Santiago, che andava in giro con il suo cane predicando in mezzo all'indifferenza generale. Dopo aver percorso le scarpate di Spagna, tornò in Giudea, dove Erode Agrippa, perpetuando le persecuzioni, lo fece decapitare. Nottetempo i suoi fedeli ne sottrassero segretamente le spoglie, le deposero in una barca senza timone e salirono a bordo rimettendosi alla sorte. Rimasta a lungo in balia delle correnti, la barca finì in un golfo della Galizia. Colui che i baschi avevano chiamato Iachin tornava misteriosamente verso di loro. Quando la barca toccò terra, i compagni decisero di addossare il maestro contro un grande scoglio. I loro piedi si coprirono di piccole conchiglie. Avevano appena appoggiato il corpo che questo fece fondere la roccia, liquefatta da una prodigiosa energia. Le spoglie entrarono nella roccia, lasciando una traccia umana in una conchiglia di pietra. 800 anni dopo, Pelagio, eremita che amava contemplare il mare e il cielo, scorse in lontananza delle strane luci e delle fiamme azzurrine su una collina. Le stelle si abbassavano come per fiutare il luogo e una di esse le sovrastava in gloria. Quando Pelagio e il vescovo si avvicinarono, una conchiglia splendente di luce prese i tratti di Giacomo il Maggiore e fece posto a un silenzio intriso di stelle. Nel corso del tempo si costruirono luoghi per il pellegrinaggio e il raccoglimento, cappella, basilica e cattedrale, perché il pellegrino venisse, camminando, a cogliervi la propria metamorfosi. Il luogo fu chiamato Santiago di Compostela, il campo della stella. Quella dei confratelli costruttori e degli alchimisti che amano liquefare la pietra, dei bardi che giocano con la lingua e che, indicando la terra, dicono «La compost, è là!». Quando camminate con le leggende, loro vi insegnano delle cose, vi danno un muso di animale sensibile ai segnali esterni. Ragionate con il cuore. Mentre vi parlo, degli uccelli solcano il cielo come per indurmi a spingere più avanti le mie fantasticherie. Io vivo nei pressi di Jarre, nel Berry. Jarre è anche il nome di un'oca e in antico francese Iago si dice Jarre. Ecco come fanno le stelle a scendere, per poco che si sia capaci di vedere e di imparare. Ricordate il cane che accompagnava Giacomo? È il cane maggiore della Via Lattea. E il dio celtico Lug, il lupo cane, il corvo delle notti, si aggira nei dintorni. Si dice che a Compostela avesse il suo palazzo la regina Lupa. I pellegrini procedono a passi felpati, con sulla testa immagini marine fatte di conchiglie, zampe d'oca e tridenti di Poseidone impressi sotto le suole delle scarpe. Guardano in aria il cammino della stella e lo posano in basso, sul loro itinerario, attraversando il bosco d'Orione senza stupirsi del suo nome. Questo labirinto di enigmi trasforma coloro che camminano. Potrei citarvi certi nomi alati, certi ammicchi dell'orsa minore e di Venere, certi sassolini bianchi seminati dalle zampe d'oca dei magi. Camminare significa infatti procedere lungo un itinerario sacro, valicare un passo, attraversare fiumi e boschi, ansimare in una gola significa rifare il cammino delle leggende e seguire una rete segreta lasciata da un pennello di stelle. Pollicini, amici miei, è tardi. Sono vecchio e, a dire il vero, molto meno loquace di prima. Forse un po' più accorto. Imparate a leggere la lingua degli astri. Sfogliate il firmamento. Se v'ho contagiato, tanto meglio. Impugnate un bastone, camminate, seguite la vostra strada, percorrete i sentieri dei saggi che leggono le stelle. Questo è per te che, lontano dai discorsi e dalle divergenze, tieni la testa posata su un cuscino di nuvole azzurre.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bella, ciao Lallo.
1: Ciao Armando.
0: Avete visto che bella giornata?
1: Ah sì, bellissima. Il cielo limpido, l'aria tiepida, si sente persino il profumo dei fiori.
0: È vero.
2: Quali fiori?
1: Non lo so, Lallo, in città è difficile capire da quali fiori arrivi il profumo.
2: Qual è il profumo più bello secondo te?
1: Ma intendi il profumo dei fiori o quello che si spruzza?
2: Non lo so, mi interessa di fiori e basta.
1: Come mai?
2: Uffi, quante domande che fate, eh?
0: Beh, è vero, però sai, siamo curiosi, improvvisamente sei interessato ai fiori. Comunque, noi ti lasciamo un po' di tempo per rispondere alla nostra curiosità. Sì. Il tempo di una bella canzone.

0: Allora è inutile.
1: Allora, Lallo, come mai oggi ti interessano tanto i fiori?
2: Già, come mai tanta delicatezza?
3: Che me ne importa?
1: Dai, Lallo, siamo tuoi amici.
2: Puoi fidarti di noi.
3: Vabbè, se ve lo dico, non mi prenderete in giro.
2: No,
1: ma che stai scherzando?
3: E va bene. Voglio regalare dei fiori.
1: Sì?
3: A una cavallina che mi piace.
1: Ma dai, Lallo, c'è una cavallina che ti piace.
2: A Lallo piace una cavallina. No, a Lallo piace una cavallina.
3: Ecco, avete promesso di non prendermi in giro.
1: È vero,
2: hai ragione. Sì. Scusami, Lallo.
1: No, non devi fare così, Lellina. Allora, invece, piuttosto, vediamo. Ecco, perché non l'aiuti? Che fiori potresti regalarle? Che ne dici di un bel mazzo di rose?
3: Sì, un bel mazzo di rose.
2: No, le rose no.
1: E perché no?
2: Le rose sono pericolose. Non ricordate cosa succede per una sola rosa ai protagonisti della Bella e la Bestia?
3: È vero, le rose no.
2: La canzone sì, però.

0: bella la canzone della Bella e la Bestia, eh?
1: Sì, ma bella, bella.
0: E poi è vero che quella rosa, fa un sacco di guai. Ah, allora, sì. Dunque, ricapitoliamo per chi si fosse messo all'ascolto adesso.
1: Sì, sì.
0: Stiamo aiutando Lallo a scegliere dei fiori da regalare a una cavallina che gli piace.
2: Sì, ma insomma, potete smettere di ripetere ogni volta questa cosa?
1: Quale cosa? Che c'è una cavallina che ti piace?
2: Basta.
0: Sì, sì, va bene, ha ragione. Dai, rispettiamo i sentimenti di Lallo. Allora,
1: va bene.
0: Parliamo solo di fiori. Dunque, vediamo, abbiamo detto le rose, no? E che ne dite dei tulipani?
2: Belli i tulipani.
1: No, i tulipani vanno bene per una nonna.
0: Ah, questo non lo sapevo.
2: Per la nonna.
0: Per la nonna, va bene. Delle orchidee.
2: Belle, stupendissime, le orchidee mi piacciono.
1: No, le orchidee vanno bene per le maestre.
2: Ma Ofino, non va bene niente. Allora dicelo tu, Lella, quali fiori vanno bene?
1: I fiori di campo sono perfetti.
2: Bello, capito, grazie, vado subito a portarglieli.
0: Va bene, ciao Lallo.
2: Ciao.
0: Cara Lella, mi sa che questa volta il nostro Lallino ha proprio perso la testa per una bella cavallina.
1: Eh sì, è proprio il caso di dire che ci vuole un fiore però.

0: Sono proprio curioso di sapere com'è andata.
1: Anch'io sono curiosissima.
0: Allora, bambini all'ascolto, dovete sapere, se non avete sentito la puntata sino ad ora, che Lallo...
1: A Lallo piace una cavallina.
0: Ecco. Però tu non devi fare così, perché lo sai, Lallino è sensibile, insomma i suoi
1: ragione.
0: Sentimenti sono importanti, non lo puoi prendere in giro su queste cose, Lallina.
1: Ma io non lo prendo in giro, sono contenta per lui, davvero.
0: Va bene. E comunque Lallo doveva portare dei fiori a questa cavallina per fare colpo su di lei, e allora Lella gli ha consigliato di portare
1: dei fiori di campo.
0: Chissà com'è andato, sono curiosissimo. Dovrebbe tornare da un momento all'altro. Speriamo,
1: sì,
0: che vada bene.
1: Ci deve raccontare tutto.
2: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao armatissimo, ciao Lella.
1: Allora, le sono piaciuti i fiori di campo che ti abbiamo consigliato?
2: Tantissimissimo. Li ha mangiati in un sol boccone.
0: Mangiati?
1: Ha mangiato i fiori?
2: Sì, li ha graditi moltissimissimo. Le sono piaciuti tutti i fiori di campo. I fiori di zucca, i fiori di carciofo, i cavolfiori. Ma li ha sbaffati tutti i cavolfiori, Grazie del consiglio.
0: Ma Lallo, i fiori di campo non sono quelli. Sono quelli che crescono nei prati.
1: Esatto, come le margherite, i papaveri o le primule.
2: Vabbè, però a lei sono piaciuti lo stesso. Anzi, mi sa che vado a prenderglieli ancora, E magari questa volta ne vado un po' anche io. Ciao
1: Lallo.
0: Certo che Lallo è sempre speciale.
1: Sì, come tutti i bambini che ascoltano
3: Big Bang.

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

0: Il cielo è sempre più blu, che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù, cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata. La

0: sono sopra al rovo.
1: Oh, sono un vero uomo, e guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete pronti? Un super buongiorno dal vostro Armando, Armando Traverso. Comincia subito una nuova puntata di...
1: Bigegete!
0: Ciao Lellina, buongiorno!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
2: Ciao Madissimo!
0: Allora, come sapete, il nostro è un programma mitico e oggi, per restare in tema, raccontiamo una delle tantissime leggende dei miti greci.
2: Ma Armandone, sappiamo già tutto dei miti
0: Sei proprio sicuro, Lallo?
2: Il re degli dèi era Zeus.
3: Bravo. E abitava sul monte Olimpo.
2: Giusto. E quando si arrabbiava, buttava i fulmini sulla terra.
0: Bravi, Zeus era il re di tutti gli dèi, aveva anche molti figli. E infatti oggi parleremo della sua figlioletta preferita, la dea Atena.
3: Però non era un tipo tanto giusto questo papà Zeus, non bisogna fare le preferenze tra i fratelli.
0: Hai ragione Lellina, però lo sai, forse Zeus magari non se ne rendeva neanche conto e comunque adorava questa sua figliola perché era molto intelligente. Atena era la dea della saggezza ed era anche fortissima, infatti non a caso era la dea della guerra.
2: Beh, era intelligente, saggia, forte, praticamente perfetta, un po' come me.
3: Beh, ma aveva avuto qualche difetto, no?
0: Eh sì, non bisognava farla arrabbiare, per esempio. Invece, un giorno, una ragazza di nome Aracne la fece andare su tutte le furie.
3: Perché? Cosa aveva fatto la povera Aracne?
0: Ve lo racconto subito dopo aver ascoltato uno dei nostri messaggini.
4: Ciao Radio Rai Radio Geek, sono Francesca da Roma, ho 7 anni e vorrei ascoltare Se la gente usasse il cuore.
0: Ma certo Francesca, assolutamente, tra poco ti faremo ascoltare la canzone che ci hai chiesto e intanto noi vi diciamo il nostro numero WhatsApp per mandarci tutti i vostri messaggini, qualunque cosa stiate facendo, dovunque siate, lo ascolterà tutto il mondo, il nostro numero che è
5: 347-411-2726.
0: E allora torniamo alla nostra leggenda di oggi. Dovete sapere che la dea Atena, oltre ad essere molto intelligente e molto forte, sapeva anche ricamare delle meravigliose tele di lana e di lino. Le sue stoffe erano famosissime per i colori e per i disegni perfetti.
3: Anch'io sono brava con i fili di lana, so fare dei bellissimi pompon.
0: Non ne dubito, Lellina, ma un giorno una giovane di nome Aracne osò sfidare Atena in una gara di tessitura.
6: Io so tessere qualsiasi tipo di stoffa e so creare tuniche dai colori sgargianti. Scommetto che sono molto più brava di te.
0: La dea Atena, naturalmente, non se lo fece ripetere 2 volte e accettò la sfida.
2: Oh no, qui si mette male. Adesso che succede?
0: Tra poco ve lo dico. Prima però ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Francesca e poi scopriremo davvero cosa succede.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: State ascoltando Big Bang e oggi vi stiamo raccontando una storia che ha per protagonista la dea Atena.
1: La sapientona, so fare tutto io.
0: E di una ragazza di nome Aracne che un giorno osò sfidare la dea ad una gara di tessitura.
2: Era molto coraggiosa questa Aracne.
0: Certo, e anche molto sicura di sé. Sapeva di essere davvero brava a tessere e a ricamare.
1: Aracne, Aracne. Ma non so perché questo nome mi ricorda qualcosa.
0: La gara cominciò. Atena ricamò una splendida tela che rappresentava tutti gli dei dell'Olimpo. Ma anche la tela di Aracne era bellissima. Era tessuta con dei fili d'oro che luccicavano sotto i raggi del sole.
1: Scommetto che la saputona non l'ha presa bene.
0: Infatti, appena Atena vide la tela ricamata dalla sua rivale, montò su tutte le furie e disse:
3: hai voluto insultarmi? Ti credi più brava di me? D'oggi in poi passerai tutta la tua vita ad essere una tela.
1: Ecco, lo sapevo io, vedi? Non bisognava farla arrabbiare.
0: Atena girava sempre con il suo animaletto di compagnia, una grande civetta che le stava appollaiata sulle spalle e che era il simbolo della saggezza. Quel giorno la dea era così arrabbiata che si spaventò pure la civetta, che arruffò tutte le piume e volò via su un albero lontano.
2: Armando!
0: Dimmi, Lellina.
2: Cosa vuol dire esattamente da oggi in poi passerai tutta la tua vita a tessere una tela? Cioè, cosa ha fatto Atena?
1: Sì, me lo stavo chiedendo anch'io.
0: Ve lo racconto subito dopo questa canzone.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Le nuvole.
1: E siamo sempre noi, lo strepitoso trio di Big Bang, vale a dire Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissimo.
1: E vi stiamo raccontando la storia di Atena e di Aracne, la mitica leggenda. E dunque, Aracne aveva osato sfidare Atena ad una gara di tessitura.
4: Scommetto che il finale non è bello per niente.
1: Dovete sapere che Atena dalla rabbia trasformò Aracne in un piccolo animaletto nero, un po' peloso, con 8 zampe, molto abile a tessere lunghissime tele.
3: Un ragno!
1: Proprio così. Da quel giorno Aracne venne trasformata in un ragno. E infatti i ragni, non a caso, appartengono alla famiglia degli Aracnidi.
4: Ma lo dicevo io, questo nome l'ho già sentito.
2: Poverina Aracne, mi fa tanta pena. Forse anche per questo i ragni mi stanno così simpatici.
1: Giusto, Lellina. Infatti, in qualche modo, sono tutti figli, nipotini e pronipoti della mitica Aracne.
2: Già, già.
4: E poi sanno tessere ragnatele super bellissime. Sono anche veloci.
1: La storia di oggi è finita, ma noi ve ne racconteremo molte altre.
2: Armando, sì? Però la prossima volta la vorrei un po' meno triste, grazie.
1: Te lo prometto, Lellina. E allora, appuntamento qui, come sempre, per la prossima mitica puntata di
3: Big Bang.
1: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

siamo ben freddi, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stusca, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, oddio!

0: Quanto vi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Eh sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Pu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico Affretta è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami,
0: attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e simpanzè, l'avventura. Ma che bella che è.

Get up.

0: Ciao a tutti, come stai Laura?
1: Benissimo, oggi sono in super forma. Sì. Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
0: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
1: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
0: Io vado a sdraiarmi un attimino.
1: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
0: In cinque minutini.
1: No, non se ne parla. Prima cantiamo insieme canzoni felici.
0: Va bene.
1: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
0: Bella idea, mi piace.
1: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
0: Portiamo la musica lassù.
1: Certo, la musica non può mai mancare.

0: stelle, è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza? Via!

0: bella questa Ninna Nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno rendendolo davvero magico.
0: Io questa Ninna Nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
0: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
0: Ready, steady, go!

0: che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi, ehi, Laura.
0: Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino e un cane che ride e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, ah, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone, un'altra happy song, una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: bella questa, ninna nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Renzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta alla luna l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. La puntata è finita. Twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!
1: Che c'è? Che c'è?
0: Però non così.
1: Ma
0: non...
1: fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Va bene.

Happy songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: e bentornati a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Armadissimo, ciao.
0: Ciao Lella.
3: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini. Ma sapete che giorno è oggi?
2: Sì, sì, lo sappiamo. Il giorno dopo ieri e quello prima di domani.
3: Ma no, Lallo, oggi è il giorno della mia rubrichella.
0: Wow, qualche bambino ti ha chiesto un consiglio, Lella?
3: Sì, una dolcissima bambina mi ha chiesto un consiglio importantissimo.
2: Ah. Commento che ti ha chiesto se è meglio un gelato stracciatelle banana o uno fragole cioccolato.
3: No, Lallo, mi ha chiesto un consiglio molto più importante.
0: E noi siamo curiosissimi di sentirlo. Ascoltiamo la nostra prima canzone di oggi e poi ci dici esattamente di che cosa si tratta, Lella. Vai con la musica!

0: camminare.
1: Il bimbo usa piedi e mani, con zampe e zoccoli trottano certi animali, ma sotto il mare muovono pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo salgono su con piume d'acqua.

0: Bene, siete all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids, pronti per sentire il consiglio che una nostra piccola ascoltatrice ha chiesto alla rubrichella di Lella.
1: Eccolo qui, ve lo faccio ascoltare perché è un messaggino audio.
0: Vai.
2: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, vorrei chiedere un consiglio alla rubrichella di Lella. Lella, io ho un amichetto, mi vergogno tanto a parlargli. Ciao.
0: Ciao. Anche il bacino, avete sentito? Ma che carina la nostra piccola amica.
1: Sì,
0: fatelo anche voi, mandateci tantissimi messaggi in WhatsApp.
1: Peccato che si sia dimenticata di dirci come si chiama.
0: È vero.
3: Visto che è così dolce, potremmo chiamarla Fragolina.
0: Sì.
1: Ah, che bel nome, bravo Lallo, a volte mi stupisci.
3: Perché vuoi?
0: Sottovalutate.
3: Appunto, fate proprio quello. Ecco. Armando, ho un'altra idea.
0: Dai,
3: l'amichetto di Fragolina,
0: sì,
3: lo potremmo chiamare Cioccolatino, che dite?
0: Che sei il solito golosone, Lallo.
1: Sì, ma tanto la cosa davvero importante è dare il consiglio giusto.
0: Giusto.
3: Ma io ce l'ho il consiglio giusto per Fragolina.
0: Ah, sì? E qual è, Lallo?
1: Ho paura a sentirlo.
3: Fragolina, ascolta, Lallo. Se hai vergogna di parlare a Cioccolatino, c'è solo una cosa da fare. Non parlargli.
1: Ma no. Lallo, che cosa dici?
0: Ma dai, ma Lallo, Fragolina ha sicuramente voglia di parlare con Cioccolatino. Scusami, se no, perché avrebbe chiesto un consiglio a Lella?
3: Va bene, allora sentiamo, che consiglio dareste voi a Fragolina?
1: Non lo sai,
3: ci stai ancora pensando.
0: Lallo, scusami, la timidezza è un argomento delicato e Lella lo sta affrontando con la giusta delicatezza.
1: È vero, grazie Armando.
0: Prego, facciamo così, ascoltiamo un'altra canzone, così Lella mette insieme le parole giuste da dire a Fragolina.
1: Sì, io ho proprio la musica adatta per trovare la giusta ispirazione, eccola qua.
0: Vai.
4: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
5: Ow.
4: In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice.
5: Ow.
4: Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world,

0: Allora, Lella, sei pronta per dare il tuo consiglio alla nostra timida e carinissima amica che abbiamo chiamato Fragolina?
1: Sì. Allora, cara Fragolina, ecco il mio consiglio per te.
2: Sì.
1: Se ti vergogni a parlare con il tuo amichetto cioccolatino, potresti iniziare a comunicare con lui in un altro modo, quello che ti piace di più. Per esempio, potresti scrivergli un biglietto.
3: Giusto. Sì, sì, e cosa gli scrivi sul biglietto? Mi piacerebbe parlare con te, ma sono tanto timida.
1: Perché no? Guarda che non c'è nulla di male ad essere timidi, Lallo.
3: Ah, io non lo so, non sono per niente timido io.
0: Ah no, Tu, no, no. Tu non sei per niente timido?
3: No,
0: no, no, no. Vuoi che ti ricordi quante storie hai fatto per uscire la prima volta con Stellina, Lallo?
3: Io? Ma cosa dici, Armando? Non è vero?
1: Ma no. Allora forse preferisci ricordare quella volta che non sapevi cosa regalarle e ti tremavano le zampe dall'emozione?
0: Sì,
1: persino i bambini hanno cercato di aiutarti. Senti qua.
4: Ciao Lallo, Lella, Armando. Il consiglio che gli do a Lallo è di dargli un mazzo di fiori e due cioccolatini. Ciao.
0: Hai sentito, caro Lallo?
3: Sì, va bene. Avete ragione.
4: Matilde, ciao.
0: Ah, era Matilde, brava Matilde, è vero.
3: Matilde, grazie. È vero, sì, qualche volta sono timido anch'io. Dai.
0: Ecco, ecco. E allora, Lella, su, finisci di dare il tuo consiglio.
1: Un'altra cosa che potresti fare per vincere la tua paura di parlare, Fragolina, è offrire un po' della tua merenda a Cioccolatino e aspettare che sia lui a dirti qualcosa. Quando si mangia insieme ci si sente molto più rilassati.
3: Yuhu! Ma questo sì che è un buon consiglio, Lella, proprio buono.
0: Figurati, quando si parla di mangiare, Lallo è sempre pronto. Però devo dire che anche oggi, Lella, ti sei dimostrata una pecorella molto saggia.
1: Grazie.
0: Meriti proprio una bella canzone.

0: E anche questa splendida puntata di Big Bang su Rai Radio Kids finisce qua.
1: Mi raccomando, bambini, continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella, perché sono tanto felice di aiutarvi.
2: E a me mandate tante barzellette tristi e noiose.
0: E a me tutti i mestieri strambi che vi vengono in mente. E ricordate il nostro numero, che è
3: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo.
0: Ciao ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crud, mi senti, Crud?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crud, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crud?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire...

e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono crudo e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Koth sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Koth. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale. Tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti, chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse. Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è
asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio.

0: spazio della Terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della Terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no! È impazzita!
0: Sta parlando della Terra, Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto.
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sì, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Ah, per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ed eccoci tutti insieme tornati per una straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao Armando e ciao bambini.
0: E allora siete pronti per una nuova super puntata quiz?
2: Yeah. E che cosa si indovina oggi?
0: Vi do un super indizio. Ascoltate bene. Ponte ponente, ponte pi, tappetta Perugia. Ponte ponente, ponte pi, tappetta Peri.
3: Che bello! Parliamo di filastrocche?
0: Non proprio, Lella. Parliamo del contenuto di questa filastrocca.
2: E qual è? Non si capisce niente, scusami, ma hai detto un sacco di parole senza senso, Armando.
0: Devo dire che non hai completamente torto, DJ, Però alcune filastrocche sono belle proprio per questo, perché mischiano parole senza senso con parole che hanno un senso. Però nella filastrocca che vi ho fatto sentire, almeno una parolina un senso ce l'aveva. Qual era?
3: Tappetà?
0: No.
2: Peri?
0: No. Ragazzi, ve la ripeto. Ponte ponente, ponte pi, tappetà Perugia. Ponte ponente, ponte pi, tappetà Peri.
2: Lo so. Era pi.
0: No, DJ.
3: Lo so io.
0: Sì.
3: Ponte!
0: Brava! E allora l'argomento dei quiz di oggi sono proprio i ponti. Ascoltiamo un po' di musica e poi arriva subito la super domanda quiz!

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang, pronti per dirvi la domanda quiz di oggi, che è dedicata a
1: Ponte Ponente Ponte Pi Tappeta Perugia. Ponte Ponente Ponte Pi Tappeta Peri.
0: Ecco, il quiz non è dedicato alle filastrocche, ma ai ponti di cui la filastrocca che avete ascoltato parla. Allora, tutti sapete che queste costruzioni, cioè i ponti,
1: sì,
0: servono per passare soprattutto sui fiumi.
2: Sì.
0: E allora ecco la domanda. In Italia c'è una città che non ha fiumi eppure ha tantissimi ponti. Sapete dirmi qual è?
2: Non lo so.
1: Neanch'io.
0: Meglio così, pensateci e potrete darmi la risposta che arriverà a fine puntata. Mentre ci pensate, io però, se volete, posso raccontarvi altre curiosità sui ponti.
2: Dici Armando, dai, siamo tutte cuffie.
1: Si dice tutto orecchie, DJ.
2: Lo so, ma io ascolto con le cuffie, non certo con le orecchie. Quindi...
0: È vero. Lui ha sempre le cuffie addosso. E allora, senti questa, DJ. Il ponte più lungo si trova in Cina. Ed è stato inaugurato il 23 ottobre del 2018. E sapete quanto è lungo?
1: No.
0: 55 chilometri. Sì, ed è anche molto bello. Vale la pena di vederlo su internet, eh? E tra l'altro in certi punti sembra come una lunghissima barca in mezzo al mare.
1: E sarà costato tantissimo.
0: È vero, Lella. Infatti è anche il record del ponte più costoso. Pensate che è costato ben 20 miliardi di euro. E sapete invece dove si trova il ponte più ripido?
1: Ripido come le montagne russe?
0: Proprio così, Lella. Il ponte più ripido si trova in Giappone e si chiama Eshima Ohashi Bridge. Vabbè, insomma, spero di aver pronunciato più o meno in
2: giapponese.
0: Ma sì,
2: ma certo, Eshima Ohashi Bridge.
0: Tu lo sai, no?
2: Ma certo, tutti i giorni io dico Eshima Ohashi Bridge.
1: Eshima Ohashi Bridge.
0: Che bravi. E volete sapere qual è il ponte più pericoloso?
2: Pericoloso? Perché pericoloso? Non ci andiamo se è pericoloso, eh?
0: Ma certo, DJ, possiamo evitare di andare in Pakistan su questo ponte così pericoloso, che è fatto di assi di legno molto distanti tra loro. Rischiamo di cadere e fare un volo nel fiume Unza.
2: Unza.
0: Sì. E poi potremo anche soffrire di gefirofobia.
2: Che?
0: Gefirofobia, ossia la paura di attraversare i ponti.
1: Beh, sono d'accordo anch'io di non andare su quel ponte. Non pensiamoci neanche, sentiamo un altro po' di musica.

0: molto bene, siamo tornati nello studio di Big Bang e vi ricordo la domanda del quiz di oggi. Qual è la città italiana che non ha fiumi, ma ha tantissimi ponti?
1: Qual è? Uh-huh. Naturalmente io e Lella lo sappiamo, ma di certo non possiamo svelartela qui in radio.
2: Insomma, sì.
0: Secondo me, invece, DJ e Lella non lo sapete. Mm. Però lo scopriremo presto. Volevo raccontarvi un'altra storia incredibile. Conoscete, no? Il famoso ponte di Brooklyn.
2: Quello lunghissimo.
1: Quello che si vede anche sui pacchetti delle chewing gum, no?
0: Giusto, giusto, proprio quello. Bene, il ponte di Brooklyn si trova a New York e quando venne inaugurato nel 1883 i cittadini non si fidavano ad attraversarlo. Così decisero di organizzare un grande evento per tranquillizzare tutti.
2: Oh, e che cosa fecero?
0: Chiesero al circo Barnum di portare sul ponte tutti i suoi elefanti e così lo fecero attraversare sotto gli occhi di tutti da Jumbo, un elefante di 7 tonnellate, pensate, insieme ad altri 20 pachidermi.
1: Che spettacolo, ragazzi, bellissimo!
2: Sì!
0: Un vero spettacolo che riuscì finalmente a convincere tutti della sicurezza del ponte di Brooklyn.
2: Scusa Armando, ma i ponti come quello sembrano di ferro.
0: Sì?
2: Non si arrugginiscono a stare così vicino all'acqua?
0: Ottima domanda, Lella.
1: L'avrei fatta io in realtà, però poi l'ho passata a Lella.
0: Va bene, una domanda tecnica. Ma certo, si arrugginiscono. E infatti quei ponti di ferro vanno riverniciati di continuo.
2: Ah.
0: Pensate che per mantenere in buono stato il Golden Gate Bridge di San Francisco c'è una squadra di 38 imbianchini che non smette mai di verniciarlo.
2: Oh.
0: Finiscono da un lato e subito ricominciano dall'altro.
1: Beh, anch'io quando finisce un disco in realtà ne metto subito un altro. Musica in arrivo!
0: Vai DJ!
3: Balla!

0: molto bene, siamo arrivati a fine puntata ed è arrivato il momento di darvi la risposta della domanda del quiz di oggi. Qual è la città italiana che non ha fiumi, ma ha tantissimi ponti? Allora, Lella e DJ avevano detto di conoscere la risposta. Bene, è il momento per poter dare la risposta. Coraggio.
1: Lella, vai tu.
2: DJ, dilla tu.
1: No, per cavalleria ci mancherebbe.
2: No, dilla tu, DJ.
1: Vabbè, dunque, la città italiana che non ha fiumi ma tantissimi punti è una città italiana,
0: sì,
1: che non ha ponti.
0: No.
1: E che però ha non ha neanche
0: va
1: fiumi.
0: Bene, non lo sapete.
1: Non lo sappiamo.
0: Non lo sapete. E allora la dico io. La città è Venezia.
2: Certo, Venezia.
0: Sì, questa bellissima città costruita sul mare, come tutti sanno, che ha ben 417 ponti, 300 in pietra, 60 in ferro e 57 in legno. E il ponte più famoso si chiama Ponte di Rialto.
2: Com'è romantica Venezia.
0: E voi invece, bambini, avevate indovinato che si trattava di Venezia, vero?
2: Sono sicura di sì. I bambini sanno un sacco di cose. Continuate a mandarci i vostri fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
1: Noi vi aspettiamo qui.
0: Ciao, ciao bambini, alla prossima.

che cade sopra di me, copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno, la regina sono io.

0: appartieni a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare.

けど。

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Pace mascherati da agonisti del lancio di gavettoni, dispensatori di pessimi consigli sulle tattiche di attacco e difesa dei propri pensieri, domatori di tafferugli solo utilizzando un dito indice precedentemente cosparso di saliva, questa puntata di Pigiama Party è per

è quel che si è, si fa quel che si fa. Non abbiate paura di essere voi stessi, siete una rarità, unici. Anche a Radio Kids ce ne siamo accorti. Vai con Tondo!

Etica, fai finta di nulla. Mi chiamavano, mi sfottevano, continuavano, senza mai colpirmi abbastanza. Il mio nome era soldato Ciccio Bomba, per colpa della forma abbondante dei fianchi. Ero il cinema per questi occhi storti, battute come morsi, la strada non ha regole.

anche con 1000 occhi puntati addosso, anche con 100 miliardi di orecchie che vi stanno ascoltando. Se avete voglia di ballare, ballate. Se non sapete dove farlo, fatelo qui a Pigiama Party. Andiamo dove si balla!

Poteva forse mancare a Pigiama Party una musica tale da far scatenare anca, bacino e clavicole? Assolutamente no! Wooly Wooly!

0: piaci.
1: C'era una volta un caschetto biondo che decise di far ballare tutta Italia e aprire i confini della musica nazional popolare e arrivare in cima alla vetta del mondo. Mia cara ascoltatrice, mio caro ascoltatore Nanetto, ecco il tuca tuca, fatene quello che volete.

con la sua insuperabile ci fa capire che in amore non esistono differenze, non esiste l'alto e il basso, non esiste il grasso e il magro, non esiste il bianco e il nero. Un arcobaleno, quello sì che esiste. L'amore

0: Assumo una voce un po' più seria, non so per far bene che cosa. Forse sì, per dirvi che siete su Radio Kids, questo è Pigiama Party, e qui c'è la Grange, per ballare insieme. Vai!
1: Raise, I got a lot of nice girls.

dopo questa scorpacciata di cavi elettrici, amplificatori e transistor 984 volts, pidili potter potter, sentite che pezzetto.

Grazie a questo brano sono finalmente riuscito a sgranchirmi l'occhio destro, ormai fisso su un arcobaleno speranzoso e portatore di pace. Segue Great Balls of Fire, dove le palle infuocate sono piene di fiori profumati e semi di felicità presente e futura, conditi con salsa Nove Balls, la mia preferita.

Seguaci cercatori di gioia e serenità, è stato un piacere mixare per voi pezzi musicali solo all'apparenza incompatibili tra loro. L'arancione non è altro che un mix di giallo e di rosso, il verde è un mix di blu e di giallo, il grigio del bianco e del nero. Ah, gli opposti, quando si attraggono, non ce n'è per nessuno. Alla prossima, amici miei, al 347-411-2726, sempre ben accetti i vostri commenti, i vostri saluti, le vostre richieste, anche le più strambe. Ciao amici, siate felici, ciao!

0: นนนนนนนนนนนนนนน
1: Ciao a tutti, un saluto super radiofonico dal vostro Armando e bentornati a questa spaziale puntata di
2: Big
3: Bang.
1: Ciao Lellina.
3: Ciao Armando.
1: E ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
1: Allora, oggi è una giornata davvero gustosa.
2: Bello, mi piace.
1: Anzi, direi di più, direi anche sana.
3: Davvero?
1: Mm-hmm. E voglio aggiungere gustosa, sana e nutriente.
2: Oh. Nutriente. Ma Armando, le giornate non si mangiano, spiegati meglio.
1: Allora, Lallo,
2: c'è.
1: Oggi dedicheremo la nostra puntata a un alimento gustoso, sano, nutriente che piace a tutti. Mi sono spiegato?
3: Beh, no, non tanto.
2: Dai. Aspetta, aspetta, fammi indovinare, Armando. Stai parlando della cioccolata, giusto? Sei bravo,
1: No, no, no, perché è vero, la cioccolata è molto buona, ma lo è anche il nostro cibo di oggi, che vi dirò, mangiamo spessissimo e piace a tutti. Avete indovinato?
3: La pizza! Yuhu!
1: Ci sei andata vicina, Lella. Però, allora, facciamo così. Ascoltiamo una bella canzone saporita, così scopriamo qual è l'argomento di oggi.

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccomi! E Armando!
0: Yuhu! E allora, avete ascoltato la canzone?
1: Sì, bella bella!
0: E qual è il tema di oggi?
1: Armandissimo! Io sono il cavallo più intelligente del western, ho capito, eh? È la pasta!
0: Bravo, bravo!
2: Però così era troppo facile!
1: Beh, sì, però quando si mangia, scusate, perché io ho uno sfigolino nel pancino,
0: Allora, tra poco mangiamo qualcosa di buono, ci cuciniamo un bel piatto di pasta, però prima vorrei proporvi un bel quiz!
1: Quiz.
0: Allora, come sapete, ci sono tantissimi tipi di pasta.
1: Sì, sì, i rigatoni, le pennette, le farfalline, le cucchiette, i fusilli, le tagliatelle.
2: No, così mi fai venire fame.
1: Bello, dai, così poi andiamo a mangiare la pasta tutti insieme, dai.
0: Va bene, però adesso ascoltate bene, perché io vi dico tre nomi di pasta, ma soltanto uno di questi è davvero un vero tipo di pasta. Allora, capelli d'angelo, nidi di strega, salti di rana. Qual è l'unica pasta che esiste davvero? Pensateci.
1: Io vorrei assaggiare i nidi di strega al pomodoro, grazie.
0: E magari sono buonissimi. Però, Lallo, devi sapere, a proposito di pomodoro, che la pasta è un'invenzione antichissima. La conoscevano già gli Etruschi, gli antichi Romani, che preparavano delle specie di lasagne. Ma non conoscevano il pomodoro.
2: Davvero? Incredibile!
0: Sì, perché le prime piante di pomodoro arrivarono in Europa molto tempo dopo dall'America. E pensate un po', all'inizio il pomodoro era usato soltanto come pianta ornamentale, cioè per bellezza, e nessuno lo mangiava!
1: No, ma erano proprio strani questi nostri bis antenati europei, Armandissimo!
0: Sì?
2: Poi però qualcuno si deve essere accorto di quanto fosse buono!
0: Sì, la pasta con il pomodoro è davvero buonissima e c'è una canzone, tra l'altro, molto speciale.
1: Quale?
0: Si intitola Viva la pappa col pomodoro!

0: col pomodoro.
1: Bravi,
0: col lavoro.
1: Siete sempre all'ascolto dei Big Bang in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissimo.
1: E io vi ricordo il nostro numero WhatsApp per lasciarci messaggi, barzellette, colmi, domande, qualunque cosa vi passi per la testa.
3: 347-411-2726.
1: E noi, attraverso i messaggi che voi ci mandate, facciamo delle scoperte. Per esempio, abbiamo capito che Leonardo e Isabella hanno un cibo preferito, ma non è la pasta.
3: Lo sapevo, è il cioccolato.
1: Non è nemmeno il cioccolato,
3: no.
1: Lallo. Leonardo e Isabella, che, pensate, vivono in Germania, vicino a Colonia, amano moltissimo mangiare il pollo. E infatti la loro canzone preferita è Pazzo per il pollo. Ve la ricordate?
3: Sì!
1: Sentiamone un breve frammento.

0: Isabella e Leonardo, questa canzone è davvero divertente, grazie. Continuate a lasciarci i vostri messaggi. Ma adesso torniamo alla domanda del nostro quiz di oggi. Dovete scegliere tra nidi di strega, capelli d'angelo e salti di rana.
1: Forse un'idea ce l'ho, comunque non vedo l'ora di scoprirlo.
0: Tra poco vi sveleremo la risposta.
2: E prepareremo la pasta asciutta. Yuhu!
0: Va bene, Lallo. Devo dire che questa puntata alla fine sta mettendo appetito anche a me. Anzi, ditemi un po', quali sono i vostri condimenti preferiti?
2: Il mio è il sugo alla Lallo.
1: Fammi indovinare, è una tua ricetta.
2: Ma certamente. Allora, si tratta di una super ricetta segreta, segretissima. Però, se volete, ve la racconto.
0: Certo, dai Lallo, siamo curiosi. Dici come si prepara questo sugo speciale alla Lallo.
2: Allora, basta prendere una manciata di biada. Poi si versa in padella insieme a del trifoglio fresco, chicchi d'avena, una spolverata di erba di campo e voilà, il sugo le prend.
0: Ma lo sai che è una ricetta davvero molto interessante? E soprattutto molto molto naturale. Bravo, anche biologica direi.
2: Sì, biologica.
1: Anche io ho una ricetta speciale. Spaghetti conditi con i fiori.
0: Devono essere ottimi. Non ho mai assaggiato un piatto di spaghetti floreali. Vabbè, comunque con qualsiasi condimento vogliate, la pasta è importantissima per la nostra alimentazione, perché ci dà energia ed è anche ricca di sostanze importanti per il nostro corpo.
1: Tipo l'allegria e la felicità.
0: È vero, Lella, è vero, la pasta può mettere anche allegria. Ma ora, siete pronti per la risposta del quiz?
3: Sì!
0: Vi avevo chiesto, quale di questi è un vero tipo di pasta? Nidi di strega, capelli d'angelo, salti di rana? E la risposta è... I capelli d'angelo, che infatti sono degli spaghettini sottili, sottili, sottili e vengono cotti nel brodo, oppure, per chi li preferisce, conditi con olio e parmigiano o burro e parmigiano. Ma sapete che alla fine mi è davvero venuta la voglia di un bel piatto di pasta?
2: Grandi, piccoli, quadrati, a triangolo, a righe o a pallini, la pasta mi piace tutta!
1: Anche a me!
0: Anche a me, Lallo!
1: Viva la pasta! Viva la pasta!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao!

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

rosso. A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla sciarabu sciarabà, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà ponto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del

c'è un cammello d'Algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria. C'è un dic dic dic.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: Pronti bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un abbraccio super radiofonico da me, Armando Traverso, e iniziamo questa nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissima!
0: Allora, oggi vi voglio chiedere...
1: Cosa?
0: Vi piace viaggiare?
1: Oh sì, moltissimissimo! Oh.
0: E a te Lallo?
2: Io sono un cavallino viaggiatore, lo sanno tutti! Galoppo di qua e di là nelle grandi praterie del West!
1: Io amo viaggiare leggendo i libri!
0: Meraviglioso! Certo, anche leggendo un libro si può viaggiare molto lontano, hai ragione Lellina! E oggi noi parleremo proprio di un grande romanzo di viaggi e avventura. Si intitola Il giro del mondo in 80 giorni e l'autore è lo scrittore francese Jules Verne, che ha scritto tanti incredibili romanzi di avventura. Ma adesso partiamo per il nostro giro del mondo ascoltando una canzone.
1: Sì!

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
1: e Armandissimo,
0: e siamo pronti per partire per un lungo viaggio intorno al mondo.
2: È tutto pronto, eh?
1: Ciao a tutti, a prestissimo, ciao.
0: Lallo, scusami, ma che cosa fai?
2: Ma Armando, hai detto tu che partiamo, ho preparato pure la valigia.
0: Lallo, sì, ho detto viaggiare, ma noi viaggeremo in compagnia di un libro, quel libro che è appunto Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
2: Ma allora in valigia ci metto anche il libro, eh?
0: Giusto.
1: Beh,
0: giusto.
1: Deve essere una storia vincente.
0: Lo è, Lella, infatti parte tutto da una scommessa.
2: Una scommessa? Ah, ho capito, una tegola del tetto era fuori posto.
1: No, Lallo, una scommessa.
0: Esatto, dovete sapere che il protagonista di questo romanzo si chiama Phileas Fogg e questo signore inglese un giorno fa una scommessa con i soci del suo club, l'associazione di cui fa parte.
2: Phil o Frog? Sì, deve essere una rana, perché frog in inglese vuol dire rana.
1: Ma no, Lallo, non è una rana.
2: E cosa scommette al club?
0: Al club? Phileas Fogg scommette che riuscirà a fare il giro del mondo partendo da Londra in 80 giorni, che era davvero per quell'epoca pochissimo tempo.
1: Wow, che bello!
0: E sì, perché dovete considerare che quando questo romanzo è stato scritto non esistevano ancora gli aeroplani. E sai, oggi prendendo un aereo si può fare il giro della Terra in pochissimi giorni. Ma allora, quella era davvero un'incredibile scommessa e un'avventura straordinaria.
1: Ma parte tutto da solo?
0: No, lo accompagna un aiutante francese, Monsieur Passepartout. E così Phileas Fogg e Passepartout partono da Londra per la loro epica impresa.
2: Bella, voglio viaggiare anch'io con il signor Frog e con Passepartout.
0: Ma certo, tra pochissimo partiremo, Lallo. Però prima ascoltiamo uno dei messaggini che continuano ad arrivare numerosissimi al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo insieme.
4: Ciao, mi chiamo Arianna, sono della Colombia. Io vi ascolto tutti i giorni.
0: Ma che bello! Grazie, ma grazie, Arianna! Che bello che ci chiami dalla Colombia, un paese davvero lontano che si trova in America Latina. Ma grazie. Avete sentito? Ci ascoltano da tutto il mondo.
1: Che emozione!
0: E allora mi raccomando, se volete che la vostra voce venga ascoltata in tutto il globo terracqueo, e allora mandateci i vostri messaggini al nostro numero, ve lo ripetiamo ancora una volta.
3: Sì, 347-411-2726.
0: Bene.
1: Armando,
0: sì.
1: Senti, ma scommetto che il protagonista del giro del mondo in 80 giorni arriva anche in America.
2: Bello, nel Far West.
0: Certo, passa in America, ma prima, andiamo per ordine.
1: Va bene.
0: Allora, dovete sapere che Phileas Fogg e Passepartout, per compiere la loro impresa, usano tanti mezzi di trasporto, molti molto diversi.
2: Ah, ho capito, prendono la diligenza del Far West.
0: Allora, guarda, Lallo, prima di tutto si spostano in treno e arrivano in Italia, dove si imbarcano a bordo di un piroscafo, che è una nave a vapore.
2: Ma non era meglio la diligenza?
1: E poi dopo cosa succede?
0: Poi, con la nave, attraversano l'oceano e sbarcano in India, dove prendono di nuovo il treno, ma viaggiano anche a dorso di un elefante.
1: Povero elefante, però, chissà che fatica doveva portare anche tutti i bagagli.
0: Ma no, non ti preoccupare, Lellina, l'elefante è un animale molto forte, non li sente nemmeno. Però il nostro protagonista, Phileas Fogg, e il suo aiutante, Passepartout, devono sbrigarsi perché devono compiere la loro impresa, cioè il giro del mondo in 80 giorni.
2: È giusto. Allora, meno 2 giorni, 3, 4, 5, 6. No, secondo me non ce la fanno. L'elefante è troppo lento.
0: Infatti si imbarcano di nuovo prima su un veliero e poi su un altro piroscafo e così attraversano l'Oceano Pacifico.
2: E stavolta arrivano nel Far West.
0: In effetti, Lallo, sbarcano a San Francisco, nell'ovest degli Stati Uniti, e da lì viaggiano di nuovo in treno, ma prendono anche un altro mezzo di trasporto, anche questo molto curioso, una slitta a vela, cioè una slitta che può scivolare sulla neve, spinta dal vento.
1: Wow, e con quella vanno velocissimi.
0: Altro che, riescono a schizzare via in mezzo al paesaggio americano coperto di neve. Ma adesso manca davvero poco all'arrivo. E noi?
1: E noi?
0: Ascoltiamo una canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando l'incredibile viaggio di Phileas Fogg e del suo aiutante Passepartout, protagonisti del libro Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
2: Eh sì, mancano 10, 9, 8, 7, oh no, aiuto, sono quasi finiti.
0: Hai ragione, Lallo, i nostri eroi si imbarcano di gran corsa su un piroscafo e quando arrivano in Inghilterra sono convinti ormai di aver perso la scommessa perché sono in ritardo di pochi minuti, ma in realtà scoprono di essere arrivati un giorno prima.
1: Oh, ma com'è possibile?
0: Perché Lellina, viaggiando verso Oriente, avevano continuato a spostare le lancette dell'orologio in avanti, secondo il fuso orario dei vari paesi. In pratica, avevano guadagnato un giorno intero.
1: Evviva!
3: Che bello!
2: Voglio partire anch'io subitissimo.
0: Beh, sarebbe bellissimo, fare un bel viaggio in giro per il mondo con Lallo, Lella e Armando. E con tutti voi che siete all'ascolto.
1: Bella, bella.
3: Sì, non vedo l'ora di partire.
0: La nostra puntata finisce qui, ma presto partiremo insieme per un altro viaggio straordinario in compagnia di un altro libro e dei nostri amici di
4: Big Bang.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Bambini e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radio.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un fumetto molto divertente. A meno che non abbiate paura dei grandi felini della savana. Porfirio, scritto e disegnato da Marco Viale per la casa editrice Sinnos, racconta infatti la storia di un leone affamato che sogna succulente fette di pizza ai peperoni. Quando il coccodrillo Pancrazio, in assenza di bambini da mangiare, gli parla di un posto in città dove preparano panini niente male, lui decide di partire. La città però non è sicura come la savana. Così Porfirio si traveste, indossa sciarpa, cappotto, cappello, per non far vedere la propria folta criniera. E trova un autobus per arrivare nella tanto desiderata metropoli. Una volta giunto a destinazione, però, trova ben poco da mettere sotto i denti e invece gliene capitano di tutti i colori. Parrucchieri troppo creativi, poliziotti antibricconi e operatori ecologici che lo scambiano per un tappeto da esporre in salotto. Insomma, se vi piacciono le storie movimentate, rocambolesche e imprevedibili, questa storia potrebbe fare al caso vostro, da leggere sotto l'ombrellone tra un museo e un panino. Porfirio, una fame da leone, è una storia a fumetti avventurosa e scoppiettante, scritta e illustrata da Marco Viale per Sinnos. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao a tutti bambini, benvenuti a una nuova fantastica, straordinaria puntata di...
1: Che bello!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Armandissimo, ciao!
0: Allora, dopo il successo della rubrichella di Lella, vorrei anch'io riprendere la mia rubrica dedicata ai mestieri.
1: Bello, bravo Armandissimo! Ma di che mestiere vuoi parlare?
0: Dunque, a dirti il vero non lo so Lallo, anzi ci vorrebbe qualcuno che ci chiamasse per raccontarci quello che fa.
2: E allora invitiamo qualcuno a telefonarci qui in radio.
1: Sì, qualcuno a telefonarci. Sì, sì, sì.
0: Dai, allora vediamo se qualcuno ci chiama. Ma prima, tutti insieme, ascoltiamo una bella canzone.
3: Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: questa canzone mi piace un sacco, questa cantante.
1: Eh sì, Lella, è una cantante molto brava che tutti gli adulti, le mamme, i papà, anche tanti bambini conoscono. Si chiama Gianna Nannini.
2: Hai capito, ma non sapevo che questa canzone fosse di Nanna Giannini.
1: No, no, non Nanna Giannini, che è molto carino come nome. No, lei si chiama Gianna Nannini, è una cantante molto brava, simpatica, spiritosa, però... si chiama Gianna Nannini.
3: Nini.
1: Ok.
0: Ah, ecco, qualcuno ci sta chiamando.
2: Presto, rispondi, ni,
1: sì,
2: diamo,
1: sì,
2: ecco,
1: sì,
2: però,
1: sì, rispondiamola. Dai. Allora, pronto? Qualcuno c'è?
4: Sì, ci sono io, ma non mi chiamo qualcuno.
0: E come ti chiami?
4: Mimmo, e sono un raccattapezzi.
1: Ah, ciao Mimmo. Allora, hai raccolto il nostro invito e ci hai chiamato per raccontarci il tuo mestiere, giusto?
0: E che cosa fa un raccattapezzi?
1: Eh già, che cosa fa? Anche perché io conosco per esempio il raccattapalle, quelli che ne so, a bordo campo di una partita di tennis raccolgono le palline, oppure nel campo da pallone raccolgono la palla, ma il raccattapezzi non l'ho mai sentito.
4: Eh sì, è un lavoro un po' faticoso, però mi dà un sacco di soddisfazioni.
0: Ah, e perché?
4: Perché rendo le persone felici, soprattutto i bambini.
1: Ah, interessante, raccontaci dai.
4: Qua, vedete?
1: No, noi siamo alla radio, non possiamo vedere, sei tu che ce lo devi spiegare.
4: Ah sì, ho appena raccolto un pezzo per strada.
0: E che pezzo è?
4: Un calzino.
1: Un calzino?
0: Chissà che puzza.
4: No, è un calzino di un bimbo piccolo piccolo che neanche cammina. Se l'è tolto mentre era sul passeggino, un classico. Raccolgo decine e decine di calzini tutti i giorni.
1: Ah, forse ho capito allora. Cioè il raccattapezzi è quello che va in giro a recuperare le cose che soprattutto i bambini perdono per strada. Ma sai che è proprio una bella idea?
4: Grazie. Ma adesso devo correre a restituire il calzino al bambino e alla sua mamma. Mi aspettate?
1: Ma certo, vai pure.
4: Grazie, vado, consegno e torno.
1: E noi, intanto che aspettiamo il ritorno del raccattapezzi, ascoltiamo un po' di musica.
5: Sì. Puntino rosso, puntino blu, esci fuori proprio tu.

0: Pronto, raccattapezzi, ci sei?
1: Sì, ci sono. Come correva quella mamma? Ho fatto una corsa per raggiungerla.
2: Ed è stata contenta di riavere il calzino del suo bimbo?
1: Contentissima! Dice che ne perde 3 al giorno.
2: Che bel lavoro che fai, raccattapezzi.
3: Sì, però, scusa, raccattapacci.
0: No, raccattapezzi, Lallo.
3: Scusa, raccattapozzi.
0: Dai.
2: Pezzi, Lallo.
3: Va bene, raccattapicci.
0: No, ma, pezzi.
2: Ma posso chiederti che cosa ci guadagni, raccattapezzi?
1: Beh, quando va bene, ma proprio bene, bene, posso guadagnarci persino un abbraccio.
2: Oh, wow, un abbraccio, ma è tantissimo!
1: Sì, ma anche un sorriso mi basta!
0: Ma questo è il rumore di una macchina che sgomma, che succede?
1: Oh no, fermati!
0: Che c'è?
1: Un autista distratto ha lasciato cadere una cartaccia dal finestrino della sua auto!
0: Distratto, magari l'ha fatta apposta perché è un po' maleducato, non si buttano le cose dal finestrino.
2: Già, maleducatissimo!
0: Sì.
1: Ecco, è fermo al semaforo. Vado a riportargli la sua cartaccia. Questo è un lavoro per me. Vado, consegno e...
2: torno.
0: Beh, è proprio in gamba questo raccattapezzi, eh? Mi piace,
2: sì,
0: questa cosa che porta indietro la cartaccia a quello che l'ha gettata dal finestrino.
3: Certo.
0: E non si fa, non si sporcano le strade. Insomma, un po' di rispetto.
3: Bene.
0: E allora, mentre noi lo aspettiamo, adesso ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Yuhu!

0: Pronto, raccattapezzi, ci sei ancora?
1: Ci sono.
2: Ce l'hai fatta a restituire la cartaccia all'automobilista distratto?
1: Sì, ce l'ho fatta, ma non mi sembrava molto contento.
0: Certo, lo immagino. Poi, insomma, sarà stato anche un maleducato. Però almeno così gli ha insegnato le buone maniere. La prossima volta si ricorderà di te e non lo farà più.
2: Esatto, non si buttano le carte per terra.
3: Giusto, evviva raccattapezzi!
0: Bravo raccattapezzi!
1: Evviva!
0: Applausi!
1: Grazie! Oh no!
2: Ma che succede adesso?
1: Una bambina ha dimenticato le sue bambole su una panchina! Devo correre a riportargliela!
0: Vai, corri, raccattapezzi! Noi ti ringraziamo e salutiamo! Ciao Mimmo raccattapezzi!
2: Ciao Mimmo!
1: Ciao!
2: Chissà come sarà contenta quella bambina di riavere la sua bambola!
3: Ma senti Armando,
0: sì.
3: Se io ho dimenticato di mangiare, no? Il raccattapozzi me la porta la merenda?
0: A parte che si chiama raccattapezzi l'anno. E poi lui riporta le cose che si perdono, non quelle che uno si è scordato. Mica può avere la memoria di tutti quanti. E comunque devo dire che è stata proprio una bella puntata, divertente.
2: Vero.
0: E siccome la puntata sta finendo,
3: sì.
0: Appena noi abbiamo finito la puntata possiamo andare a far merenda.
3: Bello, io ci ho fame.
2: Però ho un'idea.
0: Sì.
2: Voi bambini conoscete qualche mestiere strambo? Oh. Se pensate di sì, perché non ci mandate un bel messaggino al nostro numero WhatsApp che è...
0: Giusto, giusto.
3: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Giusto, aspettiamo i vostri suggerimenti sui mestieri strambi come quello del raccattapezzi. E poi vi aspettiamo puntuali ad un'altra puntata di
2: Big Bang. E adesso

0: dici che una formica e una cicala?
1: Sì, quelli della favola!
0: Si trovarono insieme a chiacchierare in un giorno che non era nemmeno d'agosto.

0: è tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh, oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito.
2: No, cioè ecco... Speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è... un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

fatta. Ma che dolce poesia! Hakuna.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: Oli De Rosso. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano ad una gara di biglie nella piscina di sabbia. Con loro ci sono Marco e Laura. Lampadino lancia la sua biglia blu.
1: La tua biglia rossa è ancora prima, Caramella.
2: Sì, Lampadino, ora tocca a Marco.
0: Il bambino colpisce con forza la sua biglia, che supera tutte le altre e vince.
3: Visto, amici, che super colpo!
4: Bravissimo, Marco!
3: Grazie, Laura. Merito della mia biglia fortunata.
0: Lampadino la raccoglie controllandola.
1: Marco, la tua biglia è di plastica e non di vetro come le nostre.
2: Vuol dire che è più leggera.
4: Per questo andava veloce.
3: Non volevo imbrogliare.
1: Lo sappiamo, Marco, non ti preoccupare.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
5: Ciao Zampacorta.
6: Oggi è il giorno della Magi Race, la magi gara di bolidi a pedale.

0: Wow! Seguitemi, vi mostro una cosa!
1: I tre amici raggiungono un'officina. Un ghepardo li aspetta vicino ad una macchina a pedali rossa.
0: Eccoci arrivati! Lui è Gianca Ghepardo, costruttore di bolidi da corsa.
2: Benvenuti, amici!
3: Ciao, Gianca! Quel bolide è opera tua?
2: Sì, vi presento la Gherrari numero 27.
0: È bellissima!
2: L'ho costruita per un pilota eccezionale, Zampa Corta!
0: Ma io vorrei che fosse uno di voi a guidarla!
3: Guidala tu, sorellina, sei eccezionale nelle gare in pista!
0: Sì, ma io sono brava alle corse delle biglie! Per me saresti un pilota perfetto, Caramella! D'accordo, mi avete convinta!
2: Prendi il casco rosso e andiamo al circuito!
4: Sì!
1: Intanto, Duca Puzzoloso, fuori dal suo nascondiglio, vuole chiudere le faine tordo e tondo nel cofano di un grosso quadriciclo da corsa.
5: Entrate, imbranati!
6: Ma da lì dentro non si vede la strada!
5: Guiderò io! Voi dovete solo pedalare di nascosto e farmi vincere la Magi Race!
6: Bareremo anche questa volta!
5: Certo, ma nessuno se ne accorgerà! Andiamo!
1: Tordo e tondo entrano all'interno del cofano. Il duca lo chiude, si siede alla guida e, indossato il casco, batte col pugno sull'auto.
5: Forza, pedalate!
1: Il quadriciclo si avvia cigolando. Sulla linea di partenza, i piloti sono pronti ed il pubblico è in festa. Caramella arriva a bordo della Gherrari, seguita dai suoi amici.
0: Quanti piloti e quante bandiere! La Magi Race appassiona tutti!
1: E in quel momento arriva anche Duca Puzzoloso.
0: Proprio tutti, guardate chi c'è! Duca Puzzoloso, speriamo non vinca lui!
2: La sua vettura è troppo grossa e pesante per vincere. E poi la Gherrari è la migliore in assoluto.
0: Lampadino, Gianca, andiamo alla partenza! Re Zampa Saggia sta per parlare!
7: Benvenuti alla Magi Race, amici del Magi Regno!
4: Evviva!
7: Buon divertimento e che vinca il migliore!
1: Pandaguru abbassa la bandiera a scacchi e la gara ha inizio. Tutti pedalano con impegno, ma il duca Puzzoloso a scattare in testa.
5: Più veloce, faine, voglio vincere!
0: Puzzoloso è primo, devo accelerare!
1: Da bordo pista, i tre amici tifano animatamente.
3: Forza, sorellina!
5: Ci sta superando! Fate qualcosa, imbranati!
1: Dal cofano della macchina del duca spunta la zampa di una faina che colpisce la Gherrari mandandola fuori pista.
0: Presto! Corriamo da Caramella!
1: La bambina è scesa dalla vettura e i tre la raggiungono.
3: Ti sei fatta male?
0: No, Lampadino, sta bene! Ma ora quel cattivone vincerà!
3: Puzzoloso sta imbrogliando! Ho visto qualcuno nascosto dentro il cofano!
2: Non si vince con l'imbroglio, ma con l'impegno! Dammi il casco, Caramella!
1: Gianca indossa il casco e salta alla guida della Gherrari. Pedalando velocissimo, il ghepardo supera tutti i concorrenti, fino a raggiungere il duca in testa.
2: I tuoi trucchi non funzionano, furfante!
1: Gianca supera di slancio l'auto di Puzzoloso, che inizia a ruotare su se stessa e finisce la sua corsa contro un albero.
8: Ai, che botta!
6: Ai, che male!
1: Vedendo le faine, anche gli spettatori scoprono l'inganno.
5: Duca Puzzoloso è un imbroglione!
1: Duca Puzzoloso si allontana disperato.
8: Oh, mi hanno scoperto!
1: Pandaguru sventola la bandiera a scacchi. Gianca ha vinto!
4: Bravo!
1: Arrivati gli altri concorrenti, Re Zampa Saggia premia Gianca.
7: Dichiaro la Gherrari e Gianca vincitori della Magi Race! Ecco la coppa!
2: Sì!
1: Gianca solleva la coppa. Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

0: chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'hai negletto.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete già a letto? Questa sera voglio raccontarvi una cosa incredibile. Oggi in giardino, sotto ad un albero, ho trovato un uccellino caduto dal nido. Così, con dolcezza, l'ho raccolto e poi sono salito su una scala e l'ho rimesso nel nido. E sapete poi com'è andata a finire? Che nel pomeriggio l'ho visto volare via con la sua mamma. Bisogna avere cura di ciò che è fragile, vero bambini? Questa sera una buona notte di tenerezza. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

What's that? What's that? What time? All right.

seven. What Elizabeth weather fine. It was business as usual.